curami, curami, curami sempre. Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fa un freddo cane in questa stanza.

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Radio Subasio. Subasio.

Silenzio. So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

A volte certo capita anche a me di non avere voce per parlare o per cantare, ma in fondo mi conosco, sbaglio tutti i tempi. Non era questo forse il migliore per i miei silenzi? E lo capisco bene mentre io ti guardo arrivare da un cielo terso e limpido che non nasconde alcun rumore, perdendomi negli angoli del tuo splendore. Mi chiedo dove mai sia finito il sole. È proprio oggi che il cielo azzurro è troppo azzurro.

ritrovare la mia voce, quella persa, come ho perso il sole. E se mi giuri che rimani, io ti lascio la mia voce. Ci saranno altri silenzi, altri tempi da sbagliare.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

soldi adesso, che sei rimasta sola. Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos non sciopera mai. Ovunque prende forma.

0: sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo.
1: Radio Subasio.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Subasio per un'ora d'amore. Ogni canzone un'emozione. Radio Subasio Disco Club. Le hit dance di tutti i tempi. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

0: A Radio Subasio sono le 6:07.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Oggi instabilità in aumento al nord, apice del caldo invece al centro-sud e isole, quindi al nord si alterneranno sole e nuvole, con improvvisi rovesci temporali sulle Alpi e in queste prime ore del giorno anche in Liguria e sulle pianure del Piemonte. Tempo soleggiato e stabile invece al centro-sud e nelle isole. Per quello che riguarda le temperature, caldo davvero intenso soprattutto al centro-sud e isole, dove le massime saranno per lo più comprese fra 35 e 40 gradi, ma con punte anche oltre i 40 gradi in Sicilia e Sardegna. Per maggiori dettagli consultate la nostra app. Meteo.it.

0: A Radio Subasio mancano 2 minuti alle 7 in arrivo le breaking news di TGCOM 24.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump si sbilancia. Ho parlato con Putin, ha detto alla Casa Bianca. Non colpirai i territori NATO. Secondo un report di intelligence, Mosca considera Washington indebolita dalla guerra in Iran. Il Cremlino minaccia Londra dopo l'ok a Kiev per la produzione di un missile. Ratko Mladic è morto. Il boia di Srebrenica aveva 84 anni. Fu responsabile nella guerra in Bosnia di massacri, stupri e ferocia senza fine. Condannato all'ergastolo per genocidio dal tribunale dell'Aia, non si pentì mai. I giudici lo definirono uno dei peggiori criminali dell'umanità. L'incubo infinito dell'Himalaya si scava nel fango, i dispersi oltre 1400, mancano all'appello 540 turisti, fra cui 3 italiani. Non è stato il terremoto a causare la rottura del ghiacciaio fra Nepal e Tibet, ma il contrario. A Parma, 45enne trovata morta in casa con ferite da coltello. Si ipotizza l'omicidio. A lanciare l'allarme la madre della vittima, dicendo di non avere più sue notizie. Indagano i carabinieri. Quinta ondata di caldo estremo. Oggi picco con bollino rosso in 9 capoluoghi, tutti nel centro-sud. Si tratta di Roma, Latina, Campobasso, Bari, Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo e Cagliari. Sarà la giornata più calda dell'estate 2026. Calcio, Atalanta al tabellone di Conference, 1-0 sulla Poel. In Champions, Inter contro Real e Liverpool, Napoli contro City e Arsenal, Roma contro Real e PSG, Como contro PSG e Barça. Dalle 13 sorteggi di Europa League con Milan e Juventus. In Serie A dalle 20:45 Milan-Venezia. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade. Sulla A1 verso Milano rallentamenti per materiali dispersi tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Sulla A4 verso Torino code a tratti per traffico tra Dalmine e l'immissione sulla tangenziale est esterna di Milano. Sulla statale 456 del Turchino tratto chiuso per la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio Fado. Sulla statale 163 Amalfitana, rallentamenti per la perdita di liquido sull'asfalto tra l'incrocio Atrani, statale 373 di Ravello e l'incrocio Minori. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

7:03 minuti, siamo tutti in piedi anche questa mattina. Buongiorno e buon venerdì 28 agosto. Sono Gianluca Giurato, vi accompagno su Radio Subasio fino alle 10. Si parte con Roy Orbison.

Pretty Woman, Roy Orbison su Radio Subasio. Oh, che bell'inizio allegro stamattina, dai. E iniziare la giornata col piede giusto, come si suol dire, insomma, che sono dei tanti modi di dire sicuramente qualcosa di positivo. Chi ben inizia a metà dell'opera. Oggi sono saggio ad attirare fuori tutti questi proverbi, questi detti popolari che comunque, se esistono, lo sappiamo bene, un significato ce l'hanno, ecco. Intanto, detti a parte, come state? Spero benissimo. Una giornata, come abbiamo sentito, questa anche dalle nostre breaking news di TGCom 24, che sarà calda quasi in tutta Italia, molto calda, insomma, quindi beato chi è al mare, chi è in vacanza, beato chi è partito in questi giorni, perché a volte quando si parte tardi, tra virgolette, ma questo non accade tanto per la fine di agosto quanto per la fine di settembre, uno si chiede sempre: avrò fatto bene, il tempo mi assisterà, no? Perché insomma la vacanza è comunque un investimento, no? Non soltanto di tempo prezioso per noi, per la nostra salute, ma anche di soldi, e quindi ecco, se poi il tempo non ti assiste non sei molto molto contento, va bene. Invece chi è in vacanza in questi giorni sicuramente gode di un clima, insomma, favorevole sia per il mare che per la montagna. Però volevo salutare tutti gli amici che possono, anzi sicuramente molti lo saranno, proprio essere in viaggio in questo momento per il rientro, perché è un altro weekend da bollino rosso su strade e autostrade italiane. Quindi buon rientro con la musica di Radio Subasio, vi accompagniamo, vi rilassiamo.

0: Subasio e le stelle.
1: Buongiorno amici delle stelle, ben ritrovati. Anche oggi saremo guidati dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. È tempo sprecato rimuginare su questioni che non ci riguardano direttamente, tanto più se così facendo trascuriamo faccende più importanti. Guardiamo le cose in maniera oggettiva, senza complicazioni emotive che possano falsare la realtà. Toro, la luna in pesci rende scorrevole il passare delle ore e i risultati non mancano. Sotto la spinta di nuovi contatti, la vita quotidiana ci appare più stimolante. Tra gli amici andiamo forte, ritrovarci al centro dell'attenzione è un buon incentivo per l'autostima. Gemelli, in famiglia i battibecchi sono all'ordine del giorno, ma l'affetto è profondo. Evitiamo di andare a dormire con il broncio, facciamo la pace. Sdrammatizziamo i piccoli guai, vivremo più felici e contenti. Siamo maestri in quest'arte, applichiamoci. Cancro, trattative fruttuose e incontri gratificanti ci aiutano a sostenere le burrasche familiari. Al lavoro piacevoli novità e nuovi contratti in vista. L'amato avanza proposte accattivanti, ci promette qualcosa che aspettavamo da tempo. Accettiamo. Leone, giornata priva di grandi novità, ma in questo periodo movimentato per la carriera e l'amore, una pausa e un po' di quiete cadono a pennello. Godiamocele. Sarà per una certa diffidenza intrinseca, per un filo di sospetto, ma oggi i sentimenti passano la mano. Vergine, se qualcosa non gira, proviamo a osservare la situazione dall'esterno. È l'eccessiva reattività che ci induce a nutrire sottili e ingiustificati timori. Abbiamo i nervi a fior di pelle, sfoghiamo il nervosismo con una bella corsa o una pedalata in bicicletta. Bilancia, venerdì tranquillo in superficie, come il mare di agosto, ma agitato da correnti sotterranee che ci consigliano di non restare vicini alla riva. Ricarichiamoci positivamente, occupiamoci di quello che ci piace e manteniamo un certo distacco emotivo. Scorpione, incontri, emozioni, esperienze movimentano la quotidianità. La creatività e la fantasia sfornano iniziative fortunate da portare avanti con fervore. Grazie a qualche divertente fuori programma si prospetta un clima leggero, notizie positive su tutti i fronti. Sagittario, la luna in quadrato mette un freno al nostro slancio che deve essere sempre dinamico, ma ci sono momenti in cui è salutare, restare a guardare e riflettere. Non è consigliato andare al galoppo sfrenato, le scelte professionali vanno valutate con più attenzione. Capricorno, la luna in sestile dei pesci ci regala delle ore ricche di propositi costruttivi, affidabilità, comprensione e costanza le doti su cui possiamo contare, incontri con gli amici e sorprese amorose piacevoli per finire in bellezza la serata, affari redditizi. Acquario, gli spazi familiari o affettivi in genere possono andarci stretti e c'è desiderio di respirare. Sentiamoci liberi di seguire il richiamo di una passione. Strategie difensive per prendere tempo rispetto a questioni d'affari, forse ancora non del tutto chiare. Finiamo con i pesci. E se andassimo a rilassarci in un centro benessere, non sarebbe male per i nostri nervi tesi. Anche una nuotata al mare può essere distensiva. Momento cruciale per le decisioni e i progetti, specie se riguardano lavoro e finanze. Decidiamo con calma. Che sia una giornata baciata dalle stelle per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Ma sono matta.
1: Eh no, che non sei matta tu, e che proprio il fastidio arriva per molti dal caldo intenso che abbiamo già a quest'ora, in effetti, perché se facciamo il nostro giretto nelle città come tutte le mattine a quest'ora su Radio Subasio, ci accorgiamo che le temperature sono già altissime alle 7:18. Per esempio, nella capitale, a Roma, ci sono già 27 gradi, ma non è la temperatura più alta a quest'ora, attenzione. A Milano ne abbiamo 24, 26 a Napoli, 22 gradi per il momento a Torino, Genova ne ha pure 26, Venezia 23, a Bologna siamo fermi per ora a 24 gradi, ma chiaramente il termometro sale di minuto in minuto, di ora in ora. A Firenze ne abbiamo 25, per esempio, 30 gradi a Palermo, signori, a quest'ora del mattino, 26 gradi ad Ancona, 24 a Perugia, anche l'Aquila oggi arriva a 20 gradi, in questi giorni sempre temperature più freschine, insomma la mattina presto, Bari ne ha 27, Cagliari 29. Questa è la situazione e intanto noi siamo caldi, caldissimi, grazie ai vostri messaggi che già stanno arrivando, messaggi di auguri di buon compleanno per i vostri cari, mandateli assolutamente scritti, però adesso li leggiamo tra poco, 348 075 80 60. We were good.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Una canzone che celebra la vita perfetta per introdurre lo spazio dei compleanni. I vostri auguri su Radio Subasio partiamo. E buon compleanno al nostro meraviglioso Alessio che oggi compie 15 anni. Il tempo vola ma tu diventi ogni giorno il nostro orgoglio più grande. Ti auguriamo di volare sempre alto e di realizzare ogni tuo sogno. Ti vogliamo un bene infinito. Auguri di cuore da mamma e papà. Sono Daniela, volevo fare gli auguri a mio nipote Virginio che compie 48 anni, di Montepilor, Cisezze, e 100 di questi giorni. Buongiorno Gianluca Radio Subasio, oggi è il compleanno di una persona per me molto importante, vorrei fargli gli auguri più cari. Per Davide, che il tuo 61esimo compleanno sia l'inizio di una vita indimenticabile, che tutti i tuoi sogni diventino realtà, possa essere ogni istante pieno d'amore e felicità. Auguri Luana. Tantissimi auguri a Marco per i suoi 18 anni, da Luis, Alessio, Giorgio e Marinella, dico bene con una L sola, da Fabbrica di Roma. Ancora tanti auguri di un sereno compleanno zio Mauri, da Giorgia, Salvatore, Lidia e Lello. Marco, oggi compi 18 anni ma per noi sarà sempre il nostro bambino, siamo orgogliosi della persona che sei, ti amiamo mamma e papà. E un augurio speciale anche a nonna Anna per i suoi 81 anni, auguroni nonna Anna. Ciao, mi fai gli auguri a mio figlio Michael di Urbino e da tutta la family, ti vogliamo bene, auguroni Michael. Sono Marina di Frosinone, vorrei mandare gli auguri per il suo compleanno alla roccia del gruppo Kiss della Curva. Tanti auguri a Stefano da tutti noi, sono i vostri messaggi che arrivano a Radio Subasio al 348 075 80 60. Quindi oggi grandi festeggiamenti per tutti coloro che appunto compiono gli anni, anche con la nostra musica. Elise Carbrave.

0: già, a proposito d'inferno, come canta Tiziano Ferro su Radio Subasio, fuoco, fiamme, insomma, a parte gli incendi che speriamo non si propaghino, ecco, durante questo weekend per il gran caldo. C'è tanto caldo, lo sappiamo, soprattutto nelle isole. In Sicilia, per esempio, si supereranno i 40 gradi. Giovanotti è arrivato in bicicletta a Palermo. Sapete che sabato e domenica, appunto, terrà un doppio concerto proprio nel capoluogo siciliano. È arrivato in bici, ha fatto, una volta sbarcato a Messina, 180 chilometri in un'unica tappa con una breve pausa a Cefalù. Sempre in forma il nostro Lorenzo, e proprio nel suo DNA, qua insieme a Gabri Ponte su Radio Subasio.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Fiba, regina di cuori su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Siamo al 28 agosto, lo so che magari dirlo adesso significa anticipare un po' la fine delle vacanze anche per i bimbi, però settembre ricomincia la scuola. Allora, salvo qualche eccezione, c'è chi comincia prima, c'è chi comincia dopo, la stragrande maggioranza dei nostri ragazzi tornerà sui banchi il 14 di settembre. Quel giorno che succede? Torna anche il nostro giretto delle scuole, tutti a scuola, quindi vi aspetta chiaramente su Radio Subasio. Proprio intorno a quest'ora sentiremo i nostri bimbi e ragazzi che rispondono ogni giorno alle domande che appunto farò loro su delle materie diverse. E devo dire che i bambini però non è che siano tutti al letto adesso perché ancora non si torna a scuola. C'è chi è già sveglio da un po' e magari pensa anche a una persona a cui vuole molto molto bene.
1: Ciao, buongiorno Radio Subasio. Io voglio dire a mio papino un buon compleanno per i suoi 47 anni.
0: Oh, i suoi 47 anni, il tuo papino che sarà contentissimo. Non ci hai detto il tuo nome, piccolina, però grazie per questa vocina così allegra, così bella, che appunto ci ricorda evidentemente anche l'appuntamento che riavremo a settembre qui su Radio Subasio, vi ricordo, proprio dal 14 con il giretto delle scuole.

0: Imoda su Radio Subasio, in arrivo l'informazione e le breaking news di TGCOM 24, 2 minuti alle 8.
1: Buongiorno da Gerry Romano. L'incubo infinito dell'Himalaya si scava nel fango. I dispersi sono oltre 1400. Mancano all'appello 540 turisti, fra cui 3 italiani. Non è stato il terremoto a causare la rottura del ghiacciaio fra Nepal e Tibet, ma il contrario. Trump si sbilancia. Ho parlato con Putin, ha detto nello studio ovale. Non colpirà i territori NATO. Secondo un report di intelligence, Mosca considera Washington indebolita dalla guerra in Iran. Il Cremlino minaccia Londra dopo l'ok a Kiev per la produzione di un missile. Ratko Mladic è morto. Il boia di Srebrenica aveva 84 anni. Fu responsabile nella guerra in Bosnia di massacri, stupri e ferocia senza fine. Condannato all'ergastolo per genocidio dal tribunale dell'Aia, non si pentì mai. I giudici lo definirono uno dei peggiori criminali dell'umanità. Quinta ondata di caldo estremo, oggi picco con bollino rosso in 9 capoluoghi, tutti nel centro-sud. Si tratta di Roma, Latina, Campobasso, Bari, Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo e Cagliari. Sarà la giornata più calda dell'estate 2026. A Parma, 45enne trovata morta in casa, con ferite da coltello. Si ipotizza l'omicidio. A lanciare l'allarme la madre della vittima, dicendo di non avere più sue notizie. Indagano i carabinieri. Calcio per la seconda di A dalle 20:45 Milan-Venezia. In Champions, Inter contro Real e Liverpool, Napoli contro City e Arsenal, Roma contro Real e PSG, Como contro PSG e Barça. Dalle 13 sorteggi di Europa League con Milan e Juventus. Atalanta al tabellone di Conference, 1-0 sulla Poel. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione su strade e autostrade sulla A27 verso la Statale 1 Alemagna, rallentamenti per incidente tra il nodo A27 provinciale Pedemontana e il nodo A27 A28 Conegliano Portogruaro. Sulla A1 direttissima verso Bologna, 1 chilometro di coda per incidente tra Badia e il bivio A1 variante. Sulla A1 verso Napoli, 1 chilometro di coda per incidente tra il bivio A1 variante e Calenzano. Sulla A4 verso Torino, code per un veicolo in avaria tra l'immissione sulla A21 e Brescia Ovest. Sulla statale 309 Romea, traffico intenso tra l'incrocio Ravenna, statale 309 diramazione Romea e l'incrocio Porto Tolle. Prudenza e buon viaggio.
0: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

8 e 4, eccoci qua, buongiorno ancora da Gianluca Giurato, la nostra seconda ora insieme su Radio Subasio che parte con Renato Zero. Andiamo indietro al 1994 per la collection che si chiama Amando Amando.

Amando, Renato Zero su Radio Subasio. Sono le 8:10, siamo al 28 di agosto e oggi è venerdì, lo sapete, quindi il venerdì noi cantiamo, non subito, e attenzione, iniziate a fare qualche vocalizzo perché poi alle 8:50 circa sentiremo i canterini di oggi. Come sempre a quest'ora invece che si fa, andiamo a vedere quelli che sono gli avvenimenti più importanti legati a questa data, e ce n'è uno in modo particolare su cui voglio soffermarmi oggi. Siamo al 1963, quindi esattamente 63 anni fa. È allora che Martin Luther King pronuncia il celebre I have a dream. Ho un sogno, che un giorno questa nazione si sollevi e viva pienamente il vero significato del suo credo. Riteniamo queste verità di per sé evidenti, che tutti gli uomini sono stati creati uguali. Queste sono parole colpite nella storia degli Stati Uniti d'America e della lotta per i diritti dei neri, che furono pronunciate dal pastore Martin Luther King davanti ad una folla di 250.000 persone a Washington. Parole che appunto restano nella storia.

storia, parole bellissime, parole sacrosante, ma non sono le uniche, nel senso che insomma di frasi belle, celebri, pronunciate da grandi personaggi, ne abbiamo tantissime. Voi ne avete una di frase che amate in modo particolare, quella che è un po' anche il vostro credo, se vogliamo, comunque una frase che vi piace, che vi ha fatto riflettere a lungo, come questa appunto pronunciata da Martin Luther King? Se ce l'avete, volete condividerla con noi, fatelo pure con un messaggio anche vocale, se vi va, Radio Subasio. Vi sentiamo tra poco al 348 075 80 60. Intanto Kid Rock, questa è All Summer Long.

Vivere a colori, Alessandra Amoroso su Radio Subasio, a colori sicuramente grazie anche alla musica, quella che scegliete voi in questo caso, perché tra poco c'è il voice box, lo sapete, quindi se avete una canzone in testa stamattina, la volete ascoltare su Radio Subasio, comunicatecela subito, ma fatelo con un vocale, perché appunto tra poco sarete voi stessi con la vostra voce ad annunciare la vostra canzone preferita. Vocali che devono contenere quindi anche il vostro nome, da dove ci ascoltate, titolo e artista. Adesso 348 075 80 60, vi aspettiamo.

0: Un chilo di zucchero su Radio Subasio. Sono le 8:26, buona giornata da Gianluca Giurato. Oggi frasi celebri, state veramente tirando fuori delle frasi bellissime. Vi ho chiesto insomma di condividerne con noi una che vi è sempre piaciuta, che è diventata un po' anche il vostro credo. Ne sentiamo una adesso?
1: Subasio, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Io sono Ilario da Vicenza, sono un vostro ascoltatore da anni, tantissimi.
0: Grazie mille.
1: Una frase che faccio sempre mia e auguro sempre a tutti è quella che recita:
0: sentiamo.
1: Che il meglio di ieri sia il peggio di domani.
0: Bella.
1: Buona giornata a tutti.
0: Che il meglio di ieri sia il peggio di domani. Quindi insomma è sempre un crescendo. Ed è una frase bellissima, molto positiva. Anche voi ne avete una, sentiamola.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasia.
2: Ciao Radio Subasia, sono Nicole da Pesaro. La canzone che vorrei ascoltare è Don't Be So Shy di Imani.

Don't Be So Shy, la bellissima Imani su Radio Subasio. Grazie a Nicole Di Pesaro, che è stata l'autrice di questa richiesta fatta con un messaggio vocale. Grazie a tutti quanti gli altri, belle canzoni che avete scelto anche stamattina. Il Voice Box torna domani, ma a proposito di belle canzoni, adesso cantate voi. Ebbene sì, oggi è venerdì, quindi vi sentiamo cantare finalmente. La nostra kermesse tra poco parte, quindi ci sarà una lunga sfilata di voci, di canzoni. Se c'è una canzone che vi piace, che pensate vi possa venir bene, ma anche se insomma non siete poi così bravi, non è una gara canora questa, cantatecela subito. E appunto tra poco sentiremo le vostre performance qui a Radio Subasio nei canterini del venerdì. Vi aspettiamo con un messaggio vocale, come sempre mi raccomando brevi brevi, però un pezzettino di ritornello. Registrate subito e mandatecelo adesso al 348 075 80 60.

0: È certo venerdì, quindi tutti i canterini, sì, avete veramente superato voi stessi stamattina. Sentiremo alcune performance che sono arrivate al 348-075-8060. Partiamo subito.
1: Oh signore, basta una giornata e sole. Sento una liberazione, musica negli occhi miei.
0: E vai.
1: Ma davvero tu mi guardi così?
0: Zan.
1: Dicono per te significa sì.
0: Sì.
1: Io che cosa fa l'amore non lo so ancora. Ah, che male c'è. Già la vita è complicata.
0: Ci mancavi solo te.
1: Stasera
0: partenope.
1: Ciao Gianluca, sono Lea da Milano. Un bacio a tutti, un bacio a Rebecca.
0: Un bacio a entrambe, grande Lea, bravissima. Chi c'è adesso?
2: We living together.
0: Wow.
2: Reliving tanga.
0: Ma senti che inglese.
2: I destini grandpa. Tomorrow's the fire.
0: Giovane canterino.

0: E vai, vai!
1: This is the final countdown.
0: Ba-da-bam, bam.
1: Ciao, sono Massimo Adorbino, tanti baci.
0: Many kisses. Ciao Massimo, sei stato veramente bravissimo, veramente complimenti.
1: Tu mi piaci, tu mi piaci,
0: tu mi piaci tanto.
1: Tu mi piaci, tu mi piaci, tu mi piaci tanto.
0: Chi sei? Chi sei?
1: Noemi da Montale.
0: Noemi, anche tu mi piaci tanto, sei stata veramente bravissima. Oh, stamattina proprio canterini fantastici, sentiamo.
2: Il cobra non è un serpente, ma un pensiero indecente.
0: Già.
2: Che ti prende la mente quando vedo te, quando vedo te. Quando vedo te,
0: quando vedo te.
2: Buongiorno Radio Subasio, sono Tina da Napoli.
0: Brava Tina, buongiorno, dai, questo è un grande successo, un classico della musica italiana di Donatella Rettore. Sentiamo gli ultimi canterini di stamattina, chi c'è?
3: Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom.

0: Fabio.
1: Da a Fabriano.
2: Bravi.
1: Perché oggi è venerdì.
2: Sì, ma voi mi sa che siete fuori tutti i giorni, non solo il venerdì. Grazie a tutti i canterini davvero anche stamattina. Grazie a voi, ci siamo divertiti su Radio Subasio. Vi riascoltiamo venerdì prossimo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è il

0: Taif su Radio Subasion. Arrivo l'informazione alle breaking news di TGcom 24, pochi secondi alle 9.
1: Buongiorno da Gerry Romano. Trump si sbilancia. Ho parlato con Putin, ha detto alla Casa Bianca. Non colpirai i territori NATO. Secondo un report di intelligence, Mosca considera Washington indebolita dalla guerra in Iran. Il Cremlino minaccia Londra dopo l'ok a Kiev per la produzione di un missile. Ratko Mladic è morto. Il boia di Srebrenica aveva 84 anni. Fu responsabile nella guerra in Bosnia di massacri, stupri e ferocia senza fine. Condannato all'ergastolo per genocidio dal tribunale dell'Aia, non si pentì mai. I giudici lo definirono uno dei peggiori criminali dell'umanità. L'incubo infinito dell'Himalaya si scava nel fango, i dispersi oltre 1400, mancano all'appello 540 turisti, fra cui tre italiani. Non è stato il terremoto a causare la rottura del ghiacciaio fra Nepal e Tibet, ma il contrario. A Parma, 45enne trovata morta in casa, con ferite da coltello. Si ipotizza l'omicidio. A lanciare l'allarme la madre della vittima, dicendo di non avere più sue notizie. Indagano i carabinieri. Quinta ondata di caldo estremo. Oggi picco con bollino rosso in 9 capoluoghi, tutti nel centro-sud. Si tratta di Roma, Latina, Campobasso, Bari, Reggio Calabria, Catania, Messina, Palermo e Cagliari. Sarà la giornata più calda dell'estate 2023. Calcio, Atalanta al tabellone di Conference, 1-0 sull'Apoel. In Champions, Inter contro Real e Liverpool, Napoli contro City e Arsenal, Roma contro Real e PSG, Como contro PSG e Barça. Dalle 13 sorteggi di Europa League con Milan e Juventus. In Serie A dalle 20:45 Milan-Venezia. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Cielo nuvoloso con possibili piogge temporali localmente intensi nel corso della giornata su Alpi, parte del nord-ovest, Alto Veneto e Friuli. Sul resto del paese tempo più stabile e soleggiato. In serata tendenza a un miglioramento sulle regioni di nord-ovest. Caldo molto intenso in Emilia-Romagna e al centro-sud con punte massime da 36 a 42 gradi, ma saranno possibili picchi di 43-45 gradi nelle zone interne del sud e delle isole. Valori più contenuti nel resto del nord. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Sono le 9:04, buongiorno a tutti da Gianluca Giurato, eccoci qua, un'altra oretta insieme che spenderemo al meglio, tra poco giochiamo, intanto arriva Patti Smith, grande hit del 1988, People Have the Power.

Partenope, questa è la canzone di Merck & Cremont, l'avete cantata anche voi stamattina nel nostro Tutti Canterini, l'ha cantata la nostra ascoltatrice, chiaramente c'erano anche The Colors e Serena Brancale. Allora, alle 9.12 come al solito giochiamo, dovete indovinare adesso una canzone che ha un po' di annetti sulle spalle, anche se è sempre bellissima, e poi voi la conoscete bene perché la sentiamo spesso su Radio Subasio, insomma è un classico che ritroviamo di una grandissima interprete della musica italiana, con i suoi capelli rossi, i suoi occhi verdi, e poi appunto questa canzone qua risale a un periodo insomma in cui venivano fuori degli album meravigliosi. Lei non ha smesso di fare dischi belli, perché ancora oggi devo dire la sua attività è veramente grandiosa, pubblica sempre album bellissimi. Questo appunto è di 34 anni fa, quindi fatevi un po' i conti e pensate all'album uscito quell'anno lì di questa artista, con una canzone che era insomma uno dei pezzi di punta. Uscì anche nei Paesi Bassi questo pezzo, e parla di qualcosa che si guarda guardando in alto, ma non in Italia. Ecco, avete capito? Dai, ascoltate anche la clip mostrificata e poi date la soluzione attraverso un messaggio vocale. Come sempre, il più veloce verrà in diretta con noi su Radio Subasio tra qualche minuto. Dite il vostro nome, come vi chiamate e la soluzione al 348 075 80 60.

Ogni giorno, da lunedì a venerdì, su Radio Subasio, la vostra opinione è l'argomento principale dei nostri programmi di intrattenimento. Alle 11, alle 13, alle 17, dici la tua, inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060.

0: Altrove, questa è la canzone di Ultimo su Radio Subasio. Noi andiamo altrove, andiamo a Latina, anche se Antonella con suo marito in realtà non è a Latina in questo momento perché sono in viaggio, vero Antonella? Buongiorno.
1: Siamo in viaggio, buongiorno a voi.
0: Allora,
1: state facendo compagnia.
0: Siamo molto felici di questo, dai, siamo qua apposta. Dove state andando tu e tuo marito?
1: Stiamo andando a Umbertide.
0: Ah, quindi da Latina a Umbertide. Allora scusa se mi faccio i fatti vostri, ma che andate a fare?
1: Festeggiamo i nostri 32 anni di matrimonio.
0: Oggi?
1: Oggi.
0: Auguri, mamma mia.
1: Grazie. 30.
0: Scusami, adesso allora mi viene, diciamo così, spontanea la domanda. 32 anni, ti sei sposata bambina? Perché hai una voce giovanissima.
1: Lo dicono tutti, a 26 anni.
0: A 26 anni, vabbè dai, allora adesso non ci facciamo i conti perché a una donna
1: no.
0: Non si chiede mai l'età, però è facile fare 26 più 32. Carissima,
1: grazie.
0: Allora come festeggerete il matrimonio tu e tuo marito questa sera? Come si chiama lui innanzitutto?
1: Rino,
0: quindi auguri ad Antonella e Rino, 32 anni di matrimonio, un traguardo bellissimo. Stasera serata romantica?
1: Strada romantica, bordo piscina, cena, easy.
0: Bello, bellissimo. Quindi insomma, ma da quello che mi sembra di capire, se vi state spostando da Latina a Umbertide, non sarà solo il festeggiamento di una sera, insomma vi fate una piccola vacanza.
1: Sì, domani siamo a Arezzo.
0: Bella.
1: Siamo in qualche museo, qualche cosa d'arte che ci piace molto.
0: Ottimo, ottimo. Davvero il modo migliore per festeggiare un anniversario. E poi che mi racconti? Si torna al lavoro, si va in vacanza, vacanze già fatte?
1: Primo settembre si torna al lavoro, a scuola.
0: Ah, insegni?
1: Insegno, però ti dico questo che noi, faccio spoiler, a giugno siamo stati in Irlanda.
0: Dai, quindi voi li avete visti dal vivo, proprio l'avete visto dal vivo, proprio quello che viene
1: volta
0: cantato dalla nostra. La terza volta perché adorate l'Irlanda?
1: Sì, viaggio di nozze, 25esimo e giugno.
0: Ecco, e allora giugno, quindi prima del 32esimo, quando sarà programmato il prossimo viaggio lì? Vedremo.
1: Speriamo presto perché l'amiamo.
0: Dai, dai, tra una birra appunto irlandese.
1: Bravo.
0: E qualcos'altro, che cosa ammirate voi quando alzate gli occhi al cielo?
1: Il cielo d'Irlanda.
0: Vai.
1: Grande Fiorella.
0: Grande Fiorella Mannoia, grande Antonella, grande Rino. Ragazzi, ancora tanti auguri, festeggiate bene questi 32 anni che sono veramente preziosi.
1: Grazie mille, buona continuazione, ci farete compagnia tutto il viaggio.
0: Ma grazie mille, un bacione, ciao Antonella.
1: Grazie a voi.
0: E beh, che fortuna insomma essere già stati tre volte in Irlanda per aver visto questo cielo d'Irlanda. Il cielo d'Irlanda.

Torniamo indietro di 60 anni precisi con un simbolo del beat italiano di quel decennio. Sono i Rocks, ma che colpa abbiamo noi su Radio Subasio.

0: su Radio Subasio, le 9.39 di questo venerdì. Buongiorno da Gianluca Giurato. Stiamo parlando stamattina, partendo dalla famosa frase di Martin Luther King, I have a dream, di cui ricorre appunto l'anniversario, delle vostre frasi, quelle proprio della vostra vita, quelle che vi hanno colpito di più, le frasi celebri pronunciate da qualcuno. Ce ne avete segnalate parecchie, per esempio Maria Grazia dice la frase è quella detta dal principe di Salina nel Gattopardo di Visconti, rispolverata proprio dalla recente visione del film. Se vogliamo che tutto rimanga com'è, bisogna che tutto cambi. Bellissima frase, grazie Maria Grazia. Paolo D'Albano invece dice la frase più bella per me è: ed io essendo povero ho soltanto sogni, i miei sogni ho steso sotto i tuoi piedi. Cammina leggera perché cammini sui miei sogni, presa dal film Equilibrium, che deve essere un film bellissimo. Io non l'ho visto questo film, ma insomma mi hai fatto venire voglia già da questa frase di vederlo. Poi invece Lorenzo da Pruneta, anche lui tira in ballo un film. Vedi, i film sono fonte di ispirazione per molti di noi. Se io sono cambiato, se voi siete cambiati, tutto il mondo può cambiare. Dai che questa in tanti l'avranno riconosciuta, da Rocky 4. E poi ci sono frasi invece prese anche dalle canzoni. Chi c'è?
1: Alessandro da Pistoia.
0: Vai Alessandro.
1: La frase che mi è piaciuta tanto da quando l'ho sentita, mi sembra di averla sentita su una canzone.
0: E qual è?
1: La speranza è l'ultima a morire.
0: Poi?
1: Chi visse sperando, morì non si può dire.
0: Non si può dire, l'anello no, non te lo do. Era la canzone Gioconda, ovviamente, di Litfiba. Grandi, grandi Litfiba. Grazie a tutti perché, insomma, di frasi ne avete segnalate tantissime. Non riesco a leggerle tutte, ma ce ne sono di frasi belle che poi, appunto, traiamo da vari, diciamo, da varie ispirazioni, film, libri e così via. Questa invece del Liga, qualcosa per te.
2: Ti ho sentito.

0: Tu sei capitato a me.
1: Ti è toccata. Toccata anche stamani, caro Gianluca, buongiorno.
0: Buongiorno Jonathan Menzi, tra l'altro oggi l'ultimo giorno insomma di questo nostro incrocio, perché poi dalla prossima settimana tornerà Stefano Pozzo vivo. E tu comunque continui anche domani, dopodomani sei sempre presente qui.
1: Sì,
0: nel weekend.
1: Ci sentiamo nei nostri consueti spazi. Allora, questa mattina su Radio Subasio parleremo di talenti nascosti.
0: Wow.
1: Ma non quelli che fanno curriculum che ti portano ricchezze.
0: No, io pensavo altri talenti, ma adesso no, sai,
1: sono nascosti anche quelli,
0: anche quelli
1: forse.
0: Quelli sicuramente nascosti.
1: chi lo sa.
0: No, ma insomma, quali sono i talenti di cui parli tu?
1: Quelli che ti fanno fare la standing ovation agli amici quando sei a cena con loro, no?
0: Ah.
1: Quindi cose che tu sai fare che ti rendono davvero unico, come per esempio, non lo so, imitazioni particolari.
0: Saper raccontare bene le barzellette,
1: certo,
0: anche quello è un talento.
1: Il talento di riuscire a parcheggiare l'auto in posti incredibili.
0: Mamma mia, quanto li ammiro questi. Io poi c'ho un lato che in cui mi vengono bene i parcheggi, se devo farlo dall'altro lato vado in crisi.
1: Ok, quindi tu hai il talento del parcheggio a sinistra, per esempio.
0: Sì. Okay. Va bene.
1: E quindi vi chiediamo quali sono i vostri al 348 075 80 60, oppure quelli dei vostri amici o dei vostri parenti. Insomma,
0: verranno fuori oggi, secondo me, delle belle cose, ci racconterà.
1: Ci divertiamo, oggi vogliamo divertirci.
0: È venerdì,
1: assolutamente.
0: Del resto, ci divertiamo anche con la musica, grazie a Jonathan che appunto tra poco prende in mano la situazione e vi porta per mano fino alle 13. È uscito il nuovo singolo di Sal da Vinci, intanto, che sentiamo subito, si chiama Fuga d'amore.

0: Eccoci qui, allora, prontissimi, cari amici, a salutarci. Io vi aspetto la prossima settimana, da lunedì mattina, come sempre, in diretta Tutti in Piedi. Vi lascio con Jonathan Menzi, che vi accompagnerà fino alle 13. Da Gianluca Giurato è tutto. Prima le breaking news di TGCom 24, quando sono le 10 in punto. Ciao!
1: Buongiorno da Gerry Romano. È morto re Harald V di Norvegia. Aveva 89 anni. Il principe Haakon gli succederà sul trono. Era l'ultimo sovrano ad aver vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Dopo l'abdicazione di Margrete di Danimarca nel 2023, diventò il regnante più longevo d'Europa. In Nepal e Tibet, i dispersi per la maxi ondata di fango sono diventati oltre 2300. Sospesi i soccorsi, altri due bacini potrebbero cedere. Mancano all'appello 540 turisti, fra cui tre italiani. Non è stato il terremoto a causare la rottura del ghiacciaio, ma il contrario. Trump si sbilancia. Ho parlato con Putin, ha detto nello studio ovale. Non colpirà i territori NATO. Secondo un report di intelligence, Mosca considera Washington indebolita dalla guerra in Iran. Il Cremlino minaccia Londra, dopo l'ok a Kiev per la produzione di un missile. Ratko Mladic, il boia di Srebrenica, ha cessato di vivere a 84 anni. Fu responsabile nella guerra in Bosnia di massacri, stupri e ferocia senza fine. Condannato all'ergastolo per genocidio dal tribunale dell'Aia, non si pentì mai. I giudici lo definirono uno dei peggiori criminali dell'umanità. Quinta ondata di caldo estremo. Oggi picco con bollino rosso in 9 capoluoghi, tutti nel centro-sud. Sarà la giornata più calda dell'estate 2026. Calcio per la seconda di A dalle 20:45 Milan-Venezia. In Champions, Inter contro Real e Liverpool. Napoli contro City e Arsenal. Roma contro Real e PSG. Como contro PSG e Barça. Dalle 13 sorteggi di Europa League con Milan e Juventus. Atalanta al tabellone di Conference, 1-0 sull'Apoel. Queste le breaking news di TGCom 24.

80, buongiorno da Radio Subasio. Questa era la nostra collection in compagnia di Jonathan Menzi fino alle 13. Oggi parliamo di talenti inutili. A cosa serve saper parlare quattro lingue quando alle cene ti rende una leggenda, un talento totalmente inutile con i tuoi amici? Sto parlando di quelle qualità bizzarre che non vi faranno mai guadagnare un euro sul conto in banca, ma vi garantiscono l'applauso della comitiva. C'è chi sa fare delle imitazioni perfette, chi riesce a toccarsi il naso con la lingua, chi muove le orecchie, chi piega le dita al contrario. Ce ne sono tantissimi e tra l'altro ho messo insieme tutta una serie di record umani e personali che le persone sono in grado di fare, per cui ci sono delle cose incredibili che tra poco vi racconto, ma che soprattutto vorrei sentire da voi. Qual è il vostro talento segreto totalmente inutile con cui lasciate a bocca aperta amici e parenti? Il nostro numero è sempre lo stesso, ma ve lo ricordo, il 348 075 8060. Adesso su Subasio c'è Fulminacci.

0: Su Radio Subasio noi parliamo di qualcosa di grande, non tra di noi ma che avete dentro di voi. C'è una differenza abissale tra un talento utile e una dote naturale che serve esclusivamente a far venire un esaurimento nervoso a chi vi vive accanto. Prendete quelli che sul divano dopo 4 minuti di film vi dicono chi è l'assassino perché sono stati bravissimi a riconoscerlo da subito, quelli che vi correggono la grammatica e i congiuntivi nel mezzo di un litigio, trasformando quindi la lite in una lezione di italiano. Voi vi sentite dei geni incompresi, ma chi vi sta accanto in quel momento sta seriamente pianificando la fuga. E allora facciamo questo gioco: raccontateci qual è l'abilità o la fissa assurda del vostro partner che vi manda regolarmente ai matti. Scriveteci al 348 075 80 60. Vi aspettiamo con i vostri vocali, con i vostri messaggi tramite Telegram, WhatsApp, SMS a Radio Subasio, mentre arriva Fabrizio Moro con Il senso di ogni cosa.
1: Posso fare a meno dei milioni, tanto portano solo problemi.

Mentre sono anni che si discute su come costruire il ponte sullo stretto, arrivano loro e ne costruiscono uno ancora più grande, senza cemento addirittura. Tra Genova e Napoli sono Alfa e Gigi D'Alessio.

Ma forse non per tutti, c'è un marito disperato che ci ha scritto al 348-075-8060. Mia moglie si ostina ad appoggiare il tappo sulle bottiglie senza avvitarlo e ogni volta che vado a prendere una bottiglia puntualmente cade per terra. E allora, se le Olimpiadi premiassero i micro gesti quotidiani, molti di noi avrebbero già una dozzina di medaglie d'oro al collo. Quali sono quindi le vostre discipline casalinghe o gesti quotidiani totalmente bizzarri dove vi sentite dei campioni mondiali imbattibili, o se non sono i vostri, quelli di vostra moglie o di vostro marito, campione del disordine, per esempio, la butto lì, arriva

Blu sopra le nuvole su Radio Subasio alle 10:53 minuti. Parliamo di talenti nascosti. Questa mattina è arrivato il momento di cominciare ad ascoltare le vostre voci, quindi forza con i vostri messaggi al 348 075 80 60. Talenti nascosti, cioè zero utilità pratica per la società ma 100% di gloria personale al bar, da standing ovation, che poi si cade anche nelle piccole fissazioni, perché ci sono quelli che regolano il volume della radio o della TV su, non, cioè, sì, su numeri a caso qualcuno, altri invece hanno il talento ossessivo di mettere solo o numeri pari o multipli di 5, per esempio, e guai se il volume è a 13 o 17, qua c'è anche un po' di superstizione, così come ci sono quelli che ti dicono: ah, oggi si scorre bene per la strada e dietro la curva ti ritrovi bloccato in coda, quelli che hanno il talento di dirti buona pesca quando vai a pescare e purtroppo sarà una mattinata di magra, però ci sono anche altri talenti come svegliarsi un minuto prima della sveglia, vostro marito, vostra moglie ce l'hanno questo talento, quelli che trovano sempre tutto dopo che hai cercato per mezz'ora ovunque, queste sono le mogli solitamente bravissime a trovare appunto quello che stiamo cercando. Ci sono quelli che magari riconoscono dal rumore dei passi chi sta arrivando, insomma ci sono tanti, tantissimi talenti sicuramente molto divertenti che alle Olimpiadi dell'inutile vi farebbero vincere sicuramente una bella medaglia d'oro. E allora noi proprio quelli vogliamo sapere stamani, raccontateceli con i vostri messaggi vocali tramite WhatsApp e Telegram o anche scritti tramite SMS al 348 075 80 60 di Radio Subasio. Forno Blondes.

0: Arrivano le breaking news di TGCOM 24 su Radio Subasio quando manca un minuto alle 11.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Non si arresta l'emergenza dopo l'ondata di fango in Nepal e Tibet. Sospesi i soccorsi sul versante nepalese, l'acqua torna a salire, rischio di nuove esondazioni. Si aggrava anche il bilancio, 475 le vittime confermate, almeno 2381 i dispersi, ancora irrintracciabili, 3 italiani. Norvegia in lutto, è morto re Harald V, aveva 89 anni, era sul trono dal 1991. Malato da tempo, era il sovrano più anziano d'Europa e l'ultimo ad aver vissuto durante la Seconda Guerra Mondiale. Fu anche velista olimpico e per 20 anni presidente del WWF norvegese. Gli succede il figlio Hakon, 53 anni. In Ucraina, 2 vittime per i missili russi nella notte. Il Cremlino usa la tattica del double tap. Al primo raid ne segue un secondo per colpire i soccorritori. Trump intanto dice: ho parlato con Putin, non colpirà la NATO. Ma secondo gli 007, Mosca considera l'America indebolita dalla guerra in Iran. All'Auropoli nel Cosentino, un morto e un ferito in un agguato nei pressi di un bar. Una o più persone hanno avvicinato i due uomini poco dopo le 6 di stamattina aprendo il fuoco. 4 anni fa il padre della persona uccisa era stato a sua volta giustiziato a colpi di pistola, indagano i carabinieri. Resisto fino all'ultimo, così Sigfrido Ranucci, intervenendo a un evento a Favignana in quella che definisce la sua probabile ultima uscita da conduttore di Report. Ieri interrogati 2 dei 4 arrestati per l'attentato, non conoscerebbero il mandante La Vitola ma solo il suo factotum Gomez Tavares. Calcio in Champions, l'Inter vedrà Real Madrid e Liverpool, contro il Real anche la Roma che come il Como incontrerà il Paris Saint-Germain. I lariani sfideranno il Barcellona, il Napoli, Manchester City e Arsenal. Oggi alle 13 sorteggi di Europa League per Milan e Juventus. L'Atalanta stacca il biglietto per la Conference 1-0 contro l'Apoel Tel Aviv. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade, sulla A30 verso Caserta, 1 chilometro di coda per traffico tra Maddaloni e l'immissione sulla A1 Milano-Napoli, sulla A1 verso Milano 4 chilometri di coda per traffico tra Orvieto e Fabro, proseguendo 4 chilometri di coda per incidente tra Parma e Fidenza, sempre sulla A1 ma verso Napoli 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria tra Firenze Sud e Incisa Reggello. Sulla statale 38 dello Stelvio, code a tratti per traffico tra l'incrocio Naturno e l'incrocio Rabla verso Merano. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

11:03 inizia una nuova ora insieme su Radio Subasio con Jonathan Menzi e un po' d'amore nell'aria, love is in the air, poi bisogna vedere se ha intenzione di atterrare. Noi intanto alziamo il volume con Jump

Euforia su Subasio. Ci sono dei talenti in effetti che producono euforia, stupore, altri che fanno, come diceva lei, arrabbiare, che fanno innervosire. E allora c'è quello che riconosce una canzone dalla prima nota, quello che parcheggia in uno spazio dove gli altri avrebbero aperto un bed and breakfast, quello che indovina sempre la fila più lenta al supermercato. Insomma, non sono capacità da curriculum, ma senza di loro saremmo tutti più anonimi. Allora, qual è la cosa più inutile che sapete fare meglio di tutti? Ciao, sono Marco e so sempre quando sta per finire la carta igienica. Tra l'altro, Marco, al di là di questa cosa che fa ridere, di questo talento inutile, però ci hai dato una bella idea. Potreste raccontarcelo come se fossimo tutti seduti in cerchio in un gruppo di autoaiuto. Salutiamo anche Jamila, che si arrabbia spesso con il suo ragazzo. Dice: quando faccio una domanda, ad esempio dov'è la Germania, lui tira fuori il mappamondo per ricordarmi che sono ignorante in geografia e poi finisce in una lezione di storia e geografia. E io mi irrito e mi dico che la prossima volta uso ChatGPT, così almeno non mi giudica. 348 075 8060.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

vi stiamo chiedendo, aprendo, anzi abbiamo aperto proprio le Olimpiadi delle capacità che non servono a niente, quindi vi stiamo chiedendo in quale disciplina vincereste la medaglia d'oro, infilare il piumone, trovare il parcheggio. Leggiamo allora cosa ci avete scritto al 348 075 80 60. Salutando Elisa da Perugia, il mio talento inutile è ricordare parola per parola le discussioni, anche quelle di 10 anni fa. Mamma mia, come se la vive tuo marito, faccelo sapere Elisa. E ancora Stefano da Firenze, a casa chiamano sempre me per mettere tutto dentro il bagagliaio, valigie, passeggino, borse, ombrellone. Questo è un vero talento, soprattutto in questo periodo estivo di partenze e rientri. Salutiamo anche Marta da Terni. Riconosco chi sta salendo le scale dal rumore dei passi, mio marito, i figli, il vicino, quindi questo è un talento davvero importante, in effetti. Solitamente sono i nostri amici a quattro zampe che ci riconoscono così bene, però c'è qualcuno che riesce in ogni caso a farlo, c'è chi riesce a riconoscere anche dal rombo del motore magari il nome di una moto, la marca, modello di un'auto, insomma. Quindi fateci sapere i vostri talenti al 348 075 80 60, ma quelli più inutili, eh.

Radio Subasio dà il via alla tua giornata anche il sabato e la domenica. Dalle 5 con Ignazio Failla, l'appello di chi è già sveglio. Dalle 9 con Jonathan Mensi, tutti i protagonisti con i vostri messaggi. Dalle 11 con Manuel Saraca, il divertimento dei nostri giochi. Anche il sabato e la domenica dalle 5, accenditi con Radio Subasio.

0: It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. Said away goes trouble down the drain.
1: È proprio questa la frase, e sentite qua il rumore dello sciacquone di un water, i problemi se ne vanno giù per lo scarico. In Deep Last Night, DJ Save My Life, 1982, tra l'altro nel lato B c'era la traccia a cappella, quindi la versione strumentale, tutti gli effetti sonori della canzone separati, che è stato poi un invito per remixarla e giocare con il brano. Ne esistono infatti a centinaia, migliaia di remix di questa canzone, questo cult che abbiamo ritrovato alle 11.39 su Radio Subasio. Non mi farà diventare ricco, ma sono bravissimo a... Beh, ditecelo voi. 348-075-8060. Il mio talento è saper scrivere i verbali alle riunioni, ci dice Federico da Viterbo. Che poi non è tanto un talento inutile questo, eh. Questo è un servizio pubblico proprio, quindi sei l'unico che alla fine della riunione ha capito davvero perché vi siete riuniti. Sentiamo ancora.
2: Ciao Subasio, io sono Anna e posso definirmi la bilancia di famiglia, perché a forza di misurare e pesare cose varie per diete, per ricette, per quello che volete voi, non so carlo di un grammo, mi metto 80 grammi di burro, lo taglio, sono 80 grammi di burro, possono essere 75, ne mancano 5, lo ritaglio e ne taglio 5, non 6 e non 4. Ciao ciao, buona giornata a tutti.
1: Che spettacolo, bello questo. Anche Michele di Iesi dice: io so muovere le orecchie anche se non serve a niente, però voleva anche lui partecipare alle nostre Olimpiadi dell'inutile.

ballare e le hit del momento. Radio Subasio Disco Club. Disco Club. Disco Club. Accendi il ritmo della tua giornata e l'ascolti su radiosubasio.it e sull'app ufficiale di Radio Subasio.

0: indimenticabile Antonello Venditti su Subasio alle 11.52. Vi stiamo chiedendo la cosa più piccola che vi riesce sempre bene, tipo scegliere il cocomero, capire se piove dal ginocchio, dai dolori. Marianna da Viterbo dice: il mio talento è trovare posteggio ovunque vada subito, anche se effettivamente è un talento inutile. Insomma, Viterbo ormai le strisce blu si liberano quando la vedono arrivare. Marianna, secondo me tante persone ti vorrebbero in macchina con loro, per poter trovare così facilmente posto. Ciao Subasio, io in casa ho pavimento in legno e la notte riesco a capire quale dei miei due cani, se Pastore e Maremmana, pesticcia in su e giù per la casa. È Lara dalla provincia di Siena che ci ha mandato questo messaggio. Un ultimo vocale.
1: La cosa che ritengo più inutile e nella quale mi ritrovo spesso e volentieri durante l'arco della giornata: parlare ad alta voce sperando che qualcuno mi ascolti. Non mi senta, mi ascolti, perché la cosa è differente. Non vi è mai capitato a voi di farlo inutilmente e spesso? A me sì. Ciao amici di Radio Subasio, Federica da Sabaudia.
0: Grande Federica da Sabaudia, un saluto a te e un grazie a tutti coloro che hanno partecipato e hanno vinto la nostra Olimpiade dell'inutile questa mattina. Campionessa è la nostra amica in monologhi, praticamente in solitaria. Su questo sono bravino anch'io. Simply Red, Stars.

0: Rappresentante di lista ci porta a mezzogiorno in punto le breaking news di TGcom 24 su Subasio.
1: Buona giornata da Umberto Cascone. Cordoglio delle case reali europee per la scomparsa di re Harald V di Norvegia, morto oggi a 89 anni. In corso il Consiglio di Stato, il figlio Haakon assume il titolo di re, sua figlia Ingrid Alexandra, nata nel 2004, è la nuova erede al trono. Condoglianze anche dalla premier Meloni. In Nepal e Tibet sospesi i soccorsi dopo l'ondata di fango che ha spazzato via interi villaggi. Il rischio di una nuova esondazione catastrofica è alto. Il bilancio è di 489 morti confermati e oltre 2300 dispersi, tra questi anche 3 italiani. Incidente mortale nella notte nel Perugino, un'auto esce di strada in curva e si ribalta, deceduti un 16enne e un 17enne. Alla guida un ragazzo di 18 anni, ferito insieme ad altri 2 giovani presenti a bordo della vettura. Indagini in corso per ricostruire quanto accaduto. A Tribano nel Padovano un 59enne è morto stamattina mentre era al lavoro in un terreno agricolo. L'uomo è rimasto incastrato in un mezzo per la raccolta delle barbabietole. I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza il macchinario, ma per la vittima non c'è stato nulla da fare. Agguato all'alba all'Auropoli nel Cosentino, una o più persone hanno aperto il fuoco nei pressi di un'agenzia di servizi ambientali, ferendo un uomo e uccidendone un altro. Anche il padre della vittima era stato giustiziato a colpi di pistola 4 anni fa. Indagano i carabinieri. Calcio dopo quelli di Champions, oggi alle 13 i sorteggi di Europa League. Milan e Juventus attendono di conoscere i rispettivi sfidanti nel torneo e anche l'Atalanta stacca il biglietto per un trofeo continentale ai playoff di Conference, battuto per 1-0 l'Apoel Tel Aviv. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Cielo nuvoloso con possibili piogge e temporali localmente intensi su Alpi, vicine pianure del nord-ovest, Alto Veneto e Friuli. Nel resto del paese tempo più stabile e soleggiato, salvo qualche nuvola di passaggio. Questa sera tendenza a miglioramento al nord-ovest, caldo molto intenso in Emilia-Romagna al centro-sud, con valori per lo più compresi tra 36 e 42 gradi, ma saranno possibili punte di 43-45 gradi nelle zone interne del sud e delle isole. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Mezzogiorno e 5 minuti, ben ritrovati su Radio Subasio con Jonathan Menzi anche nei prossimi 60 minuti. Nuova ora dunque e una certezza che arriva subito, la nostra collection con Bennato.

Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne andresti mai, ai ai ai ai. Ma uno come me ha bisogno di correre.

per due come noi, Olly e Angelina Mango su Radio Subasio. E quando due come loro cercano un posto dove sparire per una notte, Irama è già pronta alla sistemazione. Si chiama Cabana. Buon venerdì mattina, amici, a tutti voi. Come sta andando a proposito questo venerdì? Che state facendo di bello? A parte sudando, questo è chiaro, un po' per tutti è così. Se vi va, fatevi sentire.

0: quest'onda che va.
1: Boom boom boom, penso positivo. Giovanotti ci ha riportato al 1993. Buongiorno da Radio Subasio. Com'è andata stamattina? Ma qualcuno ce l'ha fatta vedere l'eclissi della luna? Perché in diverse zone d'Italia, leggevo, Milano compresa, insomma, nuvole e foschia hanno complicato lo spettacolo. Quindi stamani mi sa che qualcuno ha messo la sveglia all'alba, ha preparato il treppiede, la bussola, ha cercato l'orizzonte libero e poi è arrivata la nuvola che si è guardata l'eclissi al posto nostro. Salutiamo un po' di amici che intanto ci hanno raggiunto al 348 075 8060.
2: Ciao! Ciao. Stiamo facendo il trasloco e oggi faremo il primo viaggio. Per fortuna ci siete voi che ci rallegrate la giornata e ci allevi un po' di stress. Un saluto
1: a voi ragazzi, anche a Stefania e Gianluca che stanno rientrando dalla Calabria. Saluto anche Antonia che in questo momento si trova in pullman per andare al lavoro. Marlon Rudy.

E l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

Gianna Nannini ha sentito Brunori dire in televisione: chi posso volere più di lei? Lusingata è andata a trovarlo in Calabria, con Di Martino hanno scritto il brano e poi a Londra hanno aggiunto anche un'orchestra sinfonica. Tutto per raccontare un amore sbagliato, un meraviglioso errore.

0: e anche Wendy Fraser, mamma mia, suoni, emozioni e sogni, eccola qua la vostra radio su Basio che vi augura un buon venerdì mattina a tutti voi. Io sono Jonathan, ancora per 20 minuti insieme, abbiamo ancora tanta bella musica da ascoltare e un po' di amici da salutare, come Franco da Napoli che in questo momento è in spiaggia e ci ascolta sempre, dice che gli facciamo tanta compagnia e quindi ci augura anche una buona giornata. Ricambiamo, salutiamo anche mamma Anna che augura buon pranzo a suo figlio Gerardo. C'è anche Caterina con noi da Follonica che salutiamo e addirittura due amici che ci stanno ascoltando da Pechino. Qui, anche qui dicono ci tenete compagnia, Alessandro, Elena e Agnese, in realtà sono in tre, va bene, male necessario.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

comune sono 4.850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo... Oh...

0: Non è giusto però, quando io piango tu ridi.
1: Vabbè, ci sta.
0: Ciao Leo.
1: La legge della compensazione.
0: Bene,
1: buongiorno.
0: Vero. Le cose in comune, noi una l'abbiamo scoperta, la carbonara.
1: Ecco, lo sapevo, sì, lo sapevo, ti conosco mascherina.
0: E allora tra poco pausa pranzo a tal proposito.
1: Certo. Allora, è stato condotto uno studio secondo il quale la generazione più connessa è anche quella che desidera maggiormente allontanarsi dagli schermi. Hai capito, Aika?
0: Ah sì?
1: Eh sì. Hanno bisogno di sconnettersi.
0: Penso
1: perché evidentemente sentono il bisogno di coltivare i rapporti umani, quelli veri, le strette di mano. Eh beh, a quanto pare.
0: Quindi rimangono a noi gli schermi, ce li lasciano a noi.
1: Okay. Per questo che chiedo, sentite il bisogno di disconnettervi o non potete fare a meno del mondo digital? Cosa fate per allentare la pressione dei social?
0: Lo sai che c'è chi se si dimentica il cellulare a casa torna indietro addirittura,
1: sì,
0: a prenderlo.
1: Ma non esiste.
0: Non
1: proprio.
0: Sei tra quelli?
1: No, per carità. No,
0: io
1: no,
0: invece
1: no.
0: Sì, io...
1: Tu sì?
0: Lo farei, sì.
1: Smartphone addicting.
0: Ho fatto anche dei chilometri a volte per poterlo recuperare. Va bene, tra poco allora al 348-075-8060 con il nostro Leo. La pausa pranzo inizia parlando di questo, ma poi naturalmente, come sempre, sarete protagonisti perché arriva anche lo spazio del jukebox dove sceglierete la musica di Radio Subasio.
1: Fantastico, fantastico.
0: Arriva Elisa intanto, anche se non trovi le parole.

0: Love in Each Day era il 2000 tondo a mezzogiorno e 59 su Radio Subasi. Abbiamo ritrovato anche Ronan Keating. Io vi lascio al resto di questa giornata, godetevela tutta. Se poi non doveste collaborare questo venerdì, domattina dalle 7 ne apriamo una nuova insieme qua su Subasi. Tra poco con Leonardo Fabrizi, adesso le breaking news di TGcom 24. Ciao a tutti!
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. In Nepal e Tibet si teme una nuova ondata di fango dopo quella che ha spazzato via interi villaggi causando almeno 538 morti e 2300 dispersi. Sospese le operazioni di soccorso che ancora non hanno raggiunto i centri più remoti, tre gli italiani che mancano all'appello. In Norvegia inizia il regno di Haakon VIII dopo la morte del padre Harald V a 89 anni. Concluso il Consiglio di Stato, in tutto il paese campane e colpi di cannone in onore del nuovo e del vecchio sovrano. Nei prossimi giorni il giuramento del re e dell'erede Ingrid Alexandra in Parlamento. Il governo della Serbia annuncia Ratko Mladic riceverà funerale di Stato e una sepoltura con tutti gli onori militari. L'ex generale condannato all'ergastolo per genocidio per il massacro di Srebrenica del 1995 è morto ieri all'Aia. Era stato soprannominato macellaio di Bosnia. Tragedia a Palermo. Una bimba di 3 anni è annegata in piscina nella villetta che la famiglia aveva preso in affitto per le vacanze. A trovarla in acqua nella tarda serata di ieri i genitori non si sarebbero accorti che la piccola si fosse tuffata. Inutili i soccorsi. A Parma si indaga sulla morte di Sara Lodi, 45 anni, trovata ieri in casa con numerose ferite d'arma da taglio. La procura parla di dinamica per nulla chiara e segue tutte le ipotesi, tra cui omicidio e suicidio. Nell'abitazione trovate molte grandi chiazze di sangue. Calcio, iniziano in questi minuti i sorteggi di Europa League. Milan e Juventus attendono di conoscere i rispettivi sfidanti nel torneo. In Conference l'Atalanta accede al tabellone grazie all'1-0 sull'Apoel Tel Aviv. Serie A alle 20:45 Milan-Venezia apre la seconda giornata. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione su strade e autostrade: sulla A23 verso il confine di Stato 2 chilometri di coda in uscita per traffico alla barriera di Ugovizza, sulla A14 verso Bologna 3 chilometri di coda per incidente fra Trani e Andria, proseguendo 3 chilometri di coda per incidente tra Roseto degli Abruzzi e Giulianova, sulla A7 verso Milano 1 chilometro di coda per un veicolo in avaria tra l'immissione sulla 10 e Genova Bolzaneto, sulla statale 66 Pistoiese rallentamenti per alberi sulla carreggiata all'incrocio Le Piastre verso l'incrocio Firenze via Baracca, sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga rallentamenti per incidente all'incrocio Verano Brianza verso il confine con la Svizzera, sulla statale 126 sud occidentale Sarda rallentamenti per lavori all'incrocio San Giovanni su Ergiu verso la statale 195 sul Citana. Prudenza e buon viaggio.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

1984, Radio Gaga, e qui in un loro grande classico collection delle 13 in apertura della pausa pranzo. Ed è la pausa pranzo targata venerdì 28 agosto 2026. Ben trovati.

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio Subasio.

Lo stadio Tiziano Ferro, siete su Radio Subasio, appena iniziata la pausa pranzo. Allora, vi faccio queste domande. Uno, se sentite il bisogno di disconnettervi o non potete fare a meno del mondo digitale, cosa fate per allentare la pressione dei social? Se volete raccontarmi il tutto, 348-075-8060 per messaggi scritti o note vocali. Perché faccio queste domande? Perché secondo la prima rilevazione dell'osservatorio AIM, anticipa, interpreta, modella sul rapporto tra gli italiani 18-45 anni e l'ecosistema digitale realizzato da Factanza Media Company, che punta ad adattare il mondo dell'informazione ai linguaggi delle nuove generazioni in collaborazione con Doxa. La generazione più connessa è sì, è anche quella che desidera maggiormente allontanarsi dagli schermi. Il dato più significativo riguarda il bisogno appunto di disconnessione. Pensate, il 94% degli intervistati dichiara di aver sentito almeno una volta l'esigenza di ridurre il tempo trascorso online o addirittura di allontanarsi temporaneamente da smartphone e social network. Un segnale che sicuramente racconta un bisogno di digital detox e una crescente stanchezza nei confronti della connessione continua. Insomma, abbiamo veramente il bisogno di disconnetterci e soprattutto di così coltivare i rapporti umani, le calde strette di mano. E allora vi chiedo, sentite il bisogno di disconnettervi o non potete fare a meno del mondo digital? Cosa fate per allentare la pressione dei social? 348 075 80 60.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

0: Boom boom, Irene Grandi, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo. Vi chiedo se sentite il bisogno di disconnettervi o non potete fare a meno del mondo digital. Cosa fate per allentare la pressione dei social? E allora, se volete raccontarmi la vostra esperienza o la vostra intenzione in merito, potete inoltrare il messaggio scritto vocale al 348 075 80 60. Lo so che è un controsenso. Dice, vabbè, ci parli di questa cosa e pretendi che riprendiamo lo smartphone, inviamo messaggi. Beh, perché no? Potrebbe essere anche un modo per così scambiare quattro chiacchiere. E allora, ripeto le domande, sentite il bisogno di disconnettervi o non potete fare a meno del mondo digital? Cosa fate per allentare la pressione dei social? 348 075 80 60, sentiamo.
1: Questa è la domanda che attendo sempre.
0: Vedi?
1: Io dai social mi difendo così, li utilizzo solo per giocare con il telefonino e o per seguire cose sportive, di calcio, pallanuoto e basta. Fondamentalmente gli affari degli altri sono proprio affari degli altri, quindi evito proprio di vedere, anche se c'è la curiosità, mi blocco e mi sgrido da sola. Questa è la mia difesa, perché altrimenti divento succube come tanta gente che è con la testa sempre bassa. Un bacione da Samantha da Roma.
0: Ciao Samantha, anche voi aspettavate come lei queste domande? Sentite il bisogno di disconnettervi o non potete fare a meno del mondo digital? Cosa fate per allentare la pressione dei social? 348 075 80 60.

0: Gli Oasis, siete su Radio Subasio, questa è la pausa pranzo e si parla dei social. E in particolare vi chiedo se sentite il bisogno di disconnettervi o non potete fare a meno del mondo digital. Cosa fate per allentare la pressione dei social network? La generazione più connessa è anche quella che desidera maggiormente allontanarsi dagli schermi. Il dato più significativo riguarda il bisogno di disconnessione. Pensate, il 94% degli intervistati dichiara di aver sentito almeno una volta l'esigenza di ridurre il tempo trascorso online o di allontanarsi temporaneamente da smartphone e social network. E voi invece sentite davvero il bisogno di disconnettervi o non potete fare a meno del mondo digital? Cosa fate per allentare la pressione dei social? Saluto e ringrazio Simone da Roma e dice: elimino direttamente le app dal telefono, così dovrò riscaricarle ed essendo poco il tempo per poterlo fare, avendo un bambino, al momento funziona davvero. E allora 348 075 80 60, sentiamo.
1: Come mi difendo dai social è semplicissimo. Vai. Non ho mai comprato uno smartphone in vita mia. Infatti sto rispondendo con quello della mia compagna, ancora il mio vecchio Nokia che non c'ha nemmeno la torcia. Giochino d'Aprilia.

0: Quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

0: La nostra vita, Eros Ramazzotti, che salutiamo naturalmente, volge al termine la pausa pranzo di oggi. Cosa vi ho chiesto? Se sentite il bisogno di disconnettervi o non potete fare a meno del mondo digitale, cosa fate per allentare la pressione dei social? Grazie di aver partecipato alla pausa pranzo di oggi. La chiudiamo, come sempre, dando voce ai vostri messaggi. Sentiamo.
1: Ciao Leo, sono Lore da Borgo San Lorenzo. Dunque, io ho reinstallato Instagram la settimana scorsa dopo 3 mesi di completa assenza da questo social, non ne ho altri. E niente, sono stato benissimo. È un'esperienza che consiglio a tutti. L'obiettivo sarebbe quello di non averlo proprio, perché la vita vera è un'altra, non è quella che si palesa lì sopra, anche se purtroppo nel mondo in cui siamo oggi e per la fascia della mia generazione, 25-35 anni, tu non ci sei come se non esistessi. Quindi adesso il mio impegno è atto a averlo, ma farne un uso più consapevole.

0: Breaking news dei TGCOM 24, le 14 in punto.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Corsa contro il tempo tra Tibet e Nepal per cercare di soccorrere le migliaia di persone coinvolte nella mega ondata di fango. Il bilancio delle vittime sale a 547, oltre 2300 i dispersi, tra cui 3 italiani. Raggiunti per la prima volta dai soccorsi alcuni dei villaggi più remoti colpiti dal disastro. Non ci sono nuove idee per una soluzione diplomatica tra Russia e Ucraina, così il portavoce del Cremlino Peskov, mentre proseguono i raid incrociati. Trump rassicura: ho parlato con Putin, non intende attaccare la NATO, ma da Mosca arriva la smentita: nessun colloquio recente tra i due. In Norvegia, cordoglio per la morte a 89 anni di re Harald V. Il figlio Haakon VIII ha riunito il Consiglio di Stato ed è salito ufficialmente al trono. Scelto lo stesso motto del genitore, Alt for Norge, tutto per la Norvegia. Nei prossimi giorni giurerà davanti al Parlamento. A Parma, indagini in corso sulla morte di Sara Lodi, la 45enne trovata ieri in casa con numerose ferite d'arma da taglio. La procura, dinamica non chiara, tutte le ipotesi al vaglio, incluse omicidio e suicidio. Iris al lavoro nell'abitazione, dove ci sarebbero molte chiazze di sangue. Proseguono le indagini anche sul caso di Noemi Impellizzeri, la 33enne morta nel catanese trovata in casa dopo un principio di incendio. Indagato un amico che però si smarca, mi raccontava di guardare video per imparare a fare un cappio, dice, ma la famiglia non crede all'ipotesi del suicidio. Calcio Serie A, oggi alle 20:45 Milan-Venezia apre la seconda giornata di campionato. A Monte Carlo intanto i sorteggi di Europa League. Il Milan vedrà Benfica, Olympiacos e Ferencváros, quest'ultima in comune con la Juventus. I bianconeri vedranno anche Real Sociedad e Celta Vigo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole si registrano code per un incidente tra il bivio per la 3 Napoli-Salerno e il bivio A1 nord di Ramazzone Capodichino-Ramo D. Per traffico ci sono rallentamenti tra Arezzo e Valdarno e code tra Firenze-Scandicce e Firenze-Sud in direzione Milano. Sull'A14 sono segnalati alcuni incidenti tra Trani e Andria direzione Pescara, tra Bologna-Borgo San Lazzaro e Castel San Pietro e tra Giulianova e Val Vibrata in direzione Ancona. Sulla 4 code per traffico tra Somma Campagna e Desenzano in direzione Brescia. Lungo la 56 tangenziale di Napoli è segnalato un veicolo fermo tra Corso Malta e Capodimonte verso Pozzuoli. Infine sulla statale 63 corsia chiusa tra Valico del Cerretto dell'Appennino Tosco Emiliano e Collagna in direzione Gualtieri, statale 62 della Cisa. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con...

Le 14 da 6 minuti, bentrovati, buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme fino alle 17 anche in questo venerdì 28 agosto 2026. Un bel classico di Lucio Dalla, Se io fossi un angelo.

Mamma mia di Emma, siete su Radio Subasio alle 15, arrivano anche 60 minuti a voi dedicati. Se volete potete già da adesso pensare a quale canzone potreste ascoltare tra le 15 e le 16, e tra pochissimo ricorderò anche i contatti che invece consentiranno di prenotarla. Sei tu su Subasio, c'è Levante.

detto che è una malattia, che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

1994, senza parole di Vasco. Beh, lui trova sempre quelle giuste. Poi è anche una peculiarità di Vasco e della musica in generale. La musica che poi potrete scegliere voi a partire dalle 15, perché in quel momento lì aprirà i battenti proprio il jukebox.

Quale canzone volete ascoltare oggi tra le 15 e le 16? Prenotatela subito e inoltrate il vostro messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60 o anche attraverso l'app. Subito il

Calling. Beh, è passato un po' di tempo, correva l'anno 2001-2002, no? Primo estratto da un album che insomma ha fatto la storia della band, Camino Palmero, ed è anche la canzone di maggior successo di questo gruppo, naturalmente. 14:42 minuti, saluto chi si è messo in contatto con noi in questo preciso istante, il buon pomeriggio da parte mia, sono Leonardo, saremo insieme sino alle 17, alle 15, i 60 minuti a voi dedicati, ultimo per voi, Vieni nel mio cuore. È una vita che ti

Io sono qui Claudio Baglioni, un suo grande classico 1995. Mancano pochi minuti alle 15, questo vuol dire che sta per arrivare il jukebox. Se volete prenotare la canzone che vi ronta in testa, ma soprattutto quella che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, perché parla un po' di voi, della vostra storia o del periodo che state vivendo, prenotatela, inoltrate il vostro messaggio scritto o vocale su WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Anche attraverso l'app potete farlo, perché all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare. 348 075 80 60. Prenotate adesso la canzone che ascolterete tra le 15 e le 16. Sta per arrivare il jukebox.

0: Breaking news di TGCom 24, le 15 in punto.
1: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Arrivato a Kathmandu, il team della Farnesina incaricato di raccogliere informazioni su 3 italiani dispersi dopo l'ondata di fango tra Nepal e Tibet. Drammatico il bilancio, 547 vittime confermate, oltre 2300 persone mancano all'appello e cresce il timore di nuove esondazioni catastrofiche. Lutto nazionale in Norvegia per la morte di Re Harald V a 89 anni, il nonno della nazione, lo ricordano affettuosamente i media locali. Ancora non fissata la data dei funerali, nei prossimi giorni giurerà in Parlamento il nuovo sovrano Haakon VIII. A Huelva in Spagna un 60enne italiano è stato arrestato con l'accusa di aver ucciso la compagna, una 47enne tedesca. L'avrebbe assassinata con una ventina di coltellate nel caravan su cui viaggiavano insieme. La polizia lo ha fermato mentre ancora impugnava l'arma del delitto. Sono 2 ventenni liguri le vittime dell'incidente avvenuto stamattina sull'autostrada A32 Torino Bardonecchia. Erano a bordo di una jeep con un terzo giovane rimasto ferito. Non risultano altri mezzi coinvolti nello schianto avvenuto in galleria. A Palermo una bimba di 2 anni è annegata nella piscina della villetta presa in affitto dalla famiglia per le vacanze. I genitori l'hanno trovata in acqua quando ormai era troppo tardi. Non si sarebbero accorti che la piccola si fosse tuffata. Indagini in corso per ricostruire eventuali responsabilità. Calcio, sorteggi di Europa League per il Milan, Benfica, Olympiacos e Ferencvaros. Gli ungheresi giocheranno anche con la Juventus, che in tabellone incrocia pure Real Sociedad e Celta Vigo. In Conference l'Atalanta sfiderà Ajax e Pafos. Serie A stasera alle 20:45 Milan-Venezia. Queste le breaking news di TGCom 24.

Natale davvero. Siete su Radio Subasio, inizia il jukebox proprio adesso. Se volete prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata, 348-075-8060 per messaggi scritti o note vocali. Se ci state ascoltando dall'app, sappiate che all'interno trovate la sezione jukebox e il form da compilare.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Appena iniziato il jukebox di Radio Subasio, questo vuol dire che avete ancora un sacco di tempo a disposizione se volete inoltrare il vostro messaggio e la vostra richiesta su WhatsApp o Telegram, come ha fatto Arianna, che in questo momento è in macchina, quindi le auguriamo buon viaggio. Sto accompagnando mio figlio e la ragazza a Roma, dopo una breve vacanza in Italia tornano in Australia. Wow, viaggio lunghissimo, vorrei augurar loro il meglio dalla vita con l'amore di una mamma un po' disperata, scrive, e dedicare una canzone, se è possibile, buon viaggio di Cesare Cremonini.

0: Voice Box. Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Radio Subasio.
0: Radio Subasio accende il ritmo del pomeriggio dalle 13. Il sabato e la domenica alle 13 con Alessandra Barzaghi, la pausa pranzo del weekend. Alle 15 con Davide Berton, le vostre canzoni preferite richieste nel jukebox. Alle 18 con Gloria Gallo, i saluti e i messaggi di chi viaggia o resta a casa. Ogni pomeriggio dalle 13 accendi il ritmo della tua giornata con Radio Subasio.
2: Radio Subasio, sono Giuliano di Ancona. Vorrei ascoltare nel jukebox Like a Prayer di Madonna. Grazie.
0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.

Like a Prayer di Madonna, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox 348-075-8060. Ma certo che sto dando i numeri, ma quelli giusti, quelli che vi consentono di prenotare la canzone che ha il potere di rendere speciale la vostra giornata. Saluto Andrea e dice: mi fate ascoltare una canzone? E ha scelto proprio questa di Zucchero.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Ciao Radio Subasio, sono Giulio da Firenze. Vorrei ascoltare la canzone di Alfa e Vai. Ciao, grazie.
0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
2: Radio Subasio.
3: Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.
4: Radio Subasio, sono Alessandro da Gestate in provincia di Milano. Volevi richiedere di ascoltare la canzone degli Extreme, More Than Words. Ciao.
0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Samurai J Flamenco Paranoia. Dai che avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete notare i vostri messaggi. Saluto Luana, a proposito, un saluto, e dice vorrei salutare mia figlia, certo, mi sembra giusto. E poi c'è il messaggio legato alla prossima: possibile ascoltare per sempre del Liga? In più, se è possibile, fare gli auguri a Diego. Grazie e un abbraccio fortissimo. Bye bye.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao! Stiamo tornando dal mare, dalla Sardegna. Siamo
2: Giorgia,
3: Sofia
1: e Rita. Vorremmo sentire Rossetto.

Rossetto e caffè, Sal Da Vinci, siete su Radio Subasio, questo è il Jukebox. Avete ancora un po' di tempo a disposizione se volete inoltrare i vostri messaggi, magari anche attraverso l'app, come ha fatto Valentina, che saluto e ringrazio, e dice: saluto il mio amore, e se è possibile ascoltare anche una canzone nel Jukebox di oggi. Ha scelto questa dei Fools Garden, si chiama Lemon Tree.

just a yellow lemon tree. Lemon Tree, Fool's Garden, siete su Radio Subasio. Attraverso l'app è arrivato proprio adesso il messaggio di Francesca, Lorenzo e Gabriele. Per Elena, in viaggio direzione Venezia, ti vogliamo un bene dell'anima. Una canzone per te, hanno scelto questa di Jovanotti, Estate.

Questo è il jukebox di Subasio, dai che siamo alle battute finali. Devo salutare a proposito, dov'è? Eccolo il messaggio di Agata, altro messaggio firmato invece da Francesca che ci segue da Arezzo, un saluto va a Luana e poi Michela, dice vorrei tanto ascoltare una canzone se è possibile da K12 di Gazzelle. Jukebox.

0: Breaking news di TGCOM 24, le 16 in punto.
1: Buon pomeriggio da Esteroletto. L'apocalisse di fango tra Nepal e Tibet. Si teme un'altra piena. Il lago creato dal ghiacciaio collassato comincia ad esondare. I morti accertati sono 547, 1473 feriti, oltre 2300 dispersi, tra i quali tre italiani. Arrivato a Kathmandu il personale della Farnesina per rafforzare l'assistenza ai connazionali. Il Cremlino smentisce Trump. Non c'è stato e non è in agenda alcun colloquio con Putin. Il presidente americano sosteneva di essere stato rassicurato dall'omologo russo che Mosca non attaccherà il territorio NATO. La Norvegia piange re Harald V, morto a 89 anni, ha regnato dal 1991. Stasera la bara sarà portata al palazzo. Sul trono il secondo genito Haakon VIII, che ha già presieduto un consiglio dei ministri straordinario insieme alla nipote. Una bambina di 2 anni è morta annegata nella piscina sopraelevata di un'abitazione a Palermo. Si è arrampicata, nessuno se n'è accorto. I genitori stavano trascorrendo la serata con alcuni amici. La piccola è stata recuperata priva di sensi. Inutile la corsa in ospedale. Non si può ignorare l'incidenza dell'intelligenza artificiale, ammonisce Leone XIV, ma serve un'etica che accompagni l'utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici concentrati nelle mani di grandi attori che lo Stato fa fatica a controllare. Il Papa è tornato a ribadirlo ricevendo i partecipanti del Congresso delle Scienze Amministrative. Calcio e sorteggio a Monte Carlo delle coppe continentali, agevoli per le due italiane in Europa League, per la Juventus, Real Sociedad e Celta, oltre ad AZ Alkmaar e Ferencvaros. Il Milan pesca Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. In Conference Atalanta Ajax, stasera Milan Venezia apre la seconda giornata di Serie A. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 6 km con traffico bloccato tra Chiusi e Orvieto per un veicolo in fiamme in direzione Napoli. Un incidente sulla A14 causa incolonnamenti per 1 km tra Montemarciano e Senigallia verso Bologna. Ancora per un incidente 1 km di coda sulla A26 tra Masone e il bivio per la A10 in direzione Genova. Per traffico congestionato 1 km di incolonnamenti sulla A30 tra Maddaloni e il bivio per la A1 verso Caserta. Infine sulla statale 148 Pontina, rallentamenti per un incidente all'incrocio di San Felice Circeo in direzione Terracina. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: Le 16 da 4 minuti, Tocchi ti vedo, la Torrisi.
1: Ma buon pomeriggio, Leonardo. Beh, Fabrizi, come stai?
0: Bene, tu invece sveglia?
1: Benissimo. Eccomi, dai, cominciamo allora, con la collection.
0: Certo, fra pochissimo si gioca, eh?
1: Sì.
0: E adesso invece?
1: Molded Worlds, ci sono gli extreme.
0: No, come no? No, perché ti cambio le carte in tavola.
1: 883?
0: Come mai?
1: Come mai me le hai cambiate?

0: questo sì che è un grande classico che ha fatto innamorare il mondo intero.
1: Già, come mai 883 Max Pezzali, al quale mandiamo un augurio e
0: insomma... Vabbè, salutiamo Max, sì, certo. No? Quanti momenti meravigliosi ci ha regalato.
1: Tantissimi.
0: Ecco. E allora, pronti a giocare? Inizia l'ora ludica di Radio Subasio, cara Vera Torrisi.
1: Sì.
0: E oggi chiediamo agli ascoltatori di indovinare una serie televisiva.
1: Ah, ok.
0: Ok.
1: Okay.
0: Non diciamo nulla perché arriva un contributo tratto appunto estrapolato sì. proprio da questa serie televisiva.
1: Dai, dai.
0: E allora, le vostre risposte, come sempre,
1: al 348-0758060.
0: Ci dite come si chiama questa serie televisiva?
2: Buongiorno.
3: Scusi, ho sbagliato casa.
2: Venga, venga, io non assalgo l'uomo.
3: Scusi la sorpresa, ma che fine hanno fatto le tre signorine che erano qui?
2: Dunque, io mi sono permessa di accelerare il commiato delle signorine.
3: Ah, ma lei chi è?
2: Mi presento, sono Norma Del Becco, la governante.
3: Ah, ecco, la governante di chi?
2: Sua.

0: Quante sono le cose?
1: Tre cose. Malika Ayane su Radio Subasio. Allora,
0: sì, stiamo giocando.
1: Serie TV, sì, stiamo giocando questo pomeriggio con una serie TV di qualche annetto fa.
0: Sì, diventata anche iconica, se vogliamo,
1: sì,
0: no?
1: Sì,
0: perché
1: sì,
0: tutti ci siamo affezionati a questo nonno, eh?
1: Vabbè,
0: è un nonno, questo si può dire.
1: Sì.
0: Ma ce ne sono tanti, no? Sono passati tanti nonni nelle varie serie televisive.
1: Sì.
0: E allora, le prime risposte al 348-075-8060. Intanto salutiamo Alice e Andrea, Edo e Irene che rispondono: secondo noi è Casa Vianello. Non è Casa Vianello.
1: No,
0: non è quella. Sentiamo. Sentiamo dov'è. C'è anche una nota vocale.
2: Basio, buongiorno, Franco da Canino.
1: Ciao.
2: Casa Vianello.
0: Anche tu? No, non è Casa Vianello. Ritenta, magari sarai un po' più fortunato.
1: Allora, abbiamo detto che è un parente.
0: Sì.
1: Che la serie TV è andata negli anni 90.
0: Esatto.
1: Lui è un personaggio iconico della televisione, ma anche, permettimi, del teatro.
0: Assolutamente, sì, assolutamente.
1: Un comico meraviglioso.
0: Un comico meraviglioso che era bravissimo anche a raccontare barzellette.
1: Esatto.
0: Ecco. E allora,
1: che nonno è?
0: 348-075-8060, un altro aiutino e vi facciamo ascoltare un altro contributo. Sentiamo.
3: Brava signora Norma, erano anni che non mangiavo così. Ma lei è stata anche la governante di Veronelli?
4: No, ma del conte Vraschi di Villanova, che amava la cucina e mi ha insegnato tanto.

0: Santos.
1: Strano, perché di solito i nobili mangiano poco.
0: Oh, il conte mangiava e come, pensi che ha esalato l'ultimo respiro, poveretto, davanti a un piatto di pappardelle al cinghiale.
1: Sempre detto che il cinghiale è pesante.

0: Un uomo in blues, grandissimo, l'immenso Pino Daniele. Eh sì, allora stiamo giocando a una serie televisiva misteriosa.
1: Sì.
0: E abbiamo parlato di un nonno diventato iconico perché era un bravissimo attore, anche
1: nonno
0: teatrale.
1: Nonno allegro, no?
0: Sì, super allegro.
1: Anche perché era un bravo personaggio del teatro,
0: certo.
1: Un comico, sì, come hai detto tu.
0: E come raccontava le barzellette poi, Allora, sai chi ci dà la risposta esatta?
1: No, chi?
0: Anna Maria, pronto?
2: Eccomi!
0: Oh, ciao Anna Maria!
1: Al volo proprio, catturata al volo. Ciao Anna Maria.
2: Eccomi.
0: Allora, da dove Anna Maria? Perché non abbiamo altre informazioni.
2: Allora, chiamo da Ardea, in provincia di Roma.
0: Ok, sì. Ok. E tu quante ore hai passato davanti alla TV a guardare nonno, come si chiama?
2: Un anno felice?
0: Quante ore hai passato davanti alla TV?
2: Negli anni 90 tante ore.
0: Eravamo tutti affezionati a lui, eh. E poi anche la grandissima
2: Franca Valeri.
0: Franca Valeri. Due colossi della televisione e del teatro del nostro paese. Cosa fai di bello nella vita, Anna Maria?
2: Lavoro in una fabbrica e faccio la mia produzione giornaliera.
0: Ah, ok, ok. Ma sei in pausa in questo momento?
2: Ho staccato il giorno con mie ore, quindi sono già a casa.
0: Ferie fatte o da fare?
2: Dimmi.
1: Ferie fatte, vacanze fatte oppure ancora
2: ferie
1: devi
2: fare? Ferie già fatte, sono già lontano, ricordo.
0: per tanti, effettivamente.
1: Dai, magari c'è la possibilità fra qualche tempo di un weekend, di una gita, insomma, da qualche parte per rivivere certe emozioni, certi ricordi, no? Che dici?
2: Esatto.
0: Bene, bene. Anna Maria, è stato davvero un piacere parlare con te. Grazie di aver partecipato al nostro giochino pretestuoso.
2: Grazie, a presto, buona giornata.
0: Grazie.
1: Un abbraccio, ciao.
0: E si gioca ovviamente anche domani. E salutiamo nonno Felice, che è nel nostro cuore.
1: Esatto. E adesso c'è lui.

0: È arrivato, sì che è arrivato.
1: Il fenomeno del giorno?
0: Sì. Ma che bello andare al lago. Sì. Tutti al lago.
1: Al coperto però.
0: Al coperto. Bello. Sì. Dai, raccontaci.
1: Allora, per tutti i mariti, fidanzati, compagni, che quando lei ti chiede, andiamo amore a fare shopping, mi dai qualche consiglio?
0: Allora, cari portatori di carrello.
1: Esatto. Beh, c'è la possibilità in questo complesso, mega complesso russo, nasce questo primo laghetto dove tu puoi lasciare la tua compagna, la tua fidanzata, moglie eccetera a fare shopping
0: e tu fai il bagno al lago?
1: Tu peschi.
0: Peschi? Pensavo un bagnetto invece.
1: No, fino a 16 pescatori contemporaneamente che ricevono canna da pesca, insomma tutto l'occorrente per pescare e quindi rilassarsi.
0: Poi però i pesciolini li ributti nel lago, non
1: Certo,
0: è un modo così per passare il tempo.
1: Lei è felice e anche tu rilassato.
0: E
1: no?
0: Allora tutti
1: Vuoi mettere, dai.
0: Cantiamo tutti al lago.
1: Tutti al lago.
0: Dai. Vai.
1: Eh sì, soldi, Mahmood.
2: In periferia fa molto caldo. Mamma stai

0: No, che poi sembra che sia agli inizi questa estate, viste le temperature, perché siamo a 38 invece, gradi anche oggi.
1: Finite le vacanze, no, o iniziano le vacanze? No, dico no, anche per chi sta ascoltando.
0: Dai, facciamo finta che sia l'inizio dell'estate questa.
1: Dai,
0: oggi è il 28 giugno, vai.
1: Dai,
0: 28
1: dai,
0: giugno.
1: Anche... A proposito di estate, ti capita mai in ferie di osare di più, di essere un'altra persona?
0: Un'altra persona?
1: Ti capita?
0: Altre abitudini sì, sì, un'altra persona no, forse.
1: Di concedersi sì, delle succede. Cose. Sì, anche, anche.
0: Hai capito?
1: Succede.
0: Tipo?
1: Succede che magari fai un po' più il piacione con qualcun altro.
0: Per carità.
1: No, tanto per dire, no, ci sono delle cose che ti concedi in vacanza,
0: sì,
1: che magari a casa
0: sì,
1: non
0: sì,
1: fai,
0: sì,
1: no?
0: Sì, sì,
1: non ti concedi, soltanto è una modalità vacanza, appunto.
0: Beh, certo, perché mentalmente hai la predisposizione per lasciarti andare.
1: Sì,
0: ecco.
1: Ci sono delle cose che tu fai in vacanza.
0: Sì,
1: che
0: una cena fuori in più, ad esempio.
1: Certo,
0: quella
1: certo.
0: Potrebbe essere, rientra nella sfera.
1: Sì,
0: del,
1: sì, dai.
0: Oppure,
1: certe cose...
0: Una dormitina un po' più lunga del solito.
1: Ma perché no? Ma
0: una passeggiatina
1: no?
0: Più lunga del solito anche in quel caso.
1: Certo,
0: ecco.
1: Certo.
0: Insomma, si cambiano le abitudini, quindi cambiano anche le prospettive.
1: E vi è mai capitato, amici, in vacanza diventiamo delle persone un po' diverse, ci lasciamo andare? E allora vi aspetto con i vostri messaggi vocali, ma anche di testo, 3480758060.
0: E a proposito, Next Summer, Damiano David.
2: I thought

0: Ed è l'ultimo per quanto ci riguarda. Noi ci sentiamo lunedì a partire dalle 13. Vi lascio in ottima compagnia. Bella,
1: certo,
0: sorrisi.
1: Eccomi, vi aspetto tra poco.
0: Breaking news di TGCom 24, soltanto un minuto, alle 17, passate un buon weekend.
2: Buon pomeriggio da Esteroletto e a Kathmandu, la task force della Farnesina per dare assistenza ai nostri connazionali coinvolti nella devastante alluvione tra Nepal e Tibet che ha spazzato via interi villaggi, recuperati 547 corpi, oltre 2.300 persone mancano all'appello, l'Unione Europea stanzia 2 milioni in aiuti umanitari. Decisione shock del governo serbo. Mladic sarà sepolto con onori militari e di Stato. La decisione all'indomani della morte in carcere all'Aia dell'ex militare responsabile di crimini contro l'umanità nella guerra di Jugoslavia. Il boia di Srebrenica aveva 84 anni. Kevin Warsh, presidente della Federal Reserve, ha espresso forte preoccupazione per il persistente livello dell'inflazione negli Stati Uniti, definendola ancora troppo alta. Parlando ai banchieri centrali riuniti a Jackson Hole nel Wyoming, ha lasciato intendere che potrebbero essere all'orizzonte rialzi dei tassi di interesse. Femminicidio in Spagna, Isla Cristina, un italiano di 60 anni ha ucciso a coltellate la compagna 47enne di origini tedesche. Il corpo della donna rinvenuto in spiaggia martoriato da almeno 20 fendenti. La coppia era in viaggio in camper. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta sulla morte della bimba di 2 anni annegata nella piscina di una villa. La piccola era insieme ai genitori e ai loro amici quando si è arrampicata ed è entrata nella vasca senza che nessuno se ne accorgesse. Calcio, alle 20.45 Milan Venezia inaugura la seconda giornata di Serie A. Ai sorteggi di Europa League i rossoneri pescano Benfica, Olympiacos e gli inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juventus, Real Sociedad, Celta, AZ Alkmaar e Ferencváros. In Conference l'Atalanta dovrà vedersela con l'Ajax. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata da Flavio Galbiati, gli ascoltatori di Radio Subasio. L'anticiclone africano si indebolisce parzialmente sull'Italia. La perturbazione infatti che ha attraversato oggi le regioni settentrionali, domani attraverserà rapidamente la Sardegna e il centro, ma con pochi effetti. Vediamo i dettagli del tempo che ci aspetta. Domani nuvole all'estremo nord-est, al centro in Sardegna. Ampie schiarite altrove. Qualche pioggia rovescio già dal mattino sui rilievi friulani, sulle zone interne del centro, sulle coste marchigiane e nella Sardegna settentrionale. Nel pomeriggio migliore in Sardegna, un po' di nubi si estendono verso il sud, ma senza fenomeni particolari. In serata, rasserena quasi dappertutto. Temperature massime in calo, ma ancora molto elevate, picchi di 40 gradi o poco oltre, in Sicilia. Venti di libeccio sul Ligure con mare mosso. Per dettagli, meteo.it.

0: Lidl, vale davvero.
1: Le 17:04 in questo bollente venerdì 28 agosto ci ritroviamo insieme. Buon pomeriggio da Vera Torrisi. Arriva la collection

Born in the USA era il 1984, la collection di questo venerdì 28 agosto, quella delle 17:19 minuti. Che strano sentirmi a quest'ora e darvi il buon pomeriggio, io che sono sempre abituata a darvi il buongiorno molto molto presto. A proposito, si ricomincia dalla prossima settimana, tutti svegli dalle 5, insomma, mia compagnia. Intanto vi faccio compagnia questo venerdì pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti. 3480758060 è il nostro numero che vi serve per darmi il vostro parere sull'argomento perché in ferie usiamo di più, perché in ferie siamo in modalità vacanza. Beh, ve la spiego meglio tra poco. Intanto, se vi va, insomma, di darci il vostro contributo, fatelo con un messaggio WhatsApp, Telegram oppure di testo. Tra poco vi leggo e vi ascolto. Subito Genova, Napoli, Alfa e Gigi D'Alessio.

senza te, Biagio Antonacci su Radio Subasio. Che belle le vacanze, le ferie, come ci sentiamo bene quando siamo in vacanza, belli, rilassati. Ma vi capita in vacanza di concedervi cose che a casa normalmente non fareste? E come? Allora, la chiamano modalità vacanza, cioè una versione di noi che sembra comparire solo quando siamo lontani da casa, come se allentassimo, no, i freni e ci sentissimo un po' liberi di fare cose, di lasciarci più andare. Ed è qui che entra appunto in gioco questa modalità vacanza. I sociologi la chiamano holiday mode, e cioè la modalità vacanza che scatta appena si esce dal proprio ambiente, quindi il modo in cui rispondiamo, flirtiamo, ci mostriamo anche nei confronti degli altri. Vi è mai capitato in vacanza diventiamo un po' persone diverse? Ma quello che voglio sentire da voi, dalla vostra voce o nei vostri leggere, nei vostri messaggi, è: in vacanza quali cose vi concedete che normalmente invece non vi concedereste? 3480758060, messaggi vocali, WhatsApp, Telegram, ma anche di testo, dai, che tra poco vi leggo e vi ascolto. Intanto Magnetic.

Ogni giorno, da lunedì a venerdì, su Radio Subasio, la vostra opinione è l'argomento principale dei nostri programmi di intrattenimento. Alle 11, alle 13, alle 17, dici la tua, inviando un messaggio scritto vocale al 348 075 8060. Mattina, pomeriggio e sera, su Radio Subasio, dici la tua.

dimentica, in questo venerdì pomeriggio siete in modalità vacanza, magari da qualche giorno ci state per entrare perché vacanze, magari state per partire per le vacanze. In questo venerdì 28 agosto si parla di modalità vacanza, perché quando siamo in vacanza certe cose ci vengono un po' più facili, un po' più naturali, e tendiamo ad essere tra virgolette delle altre persone, magari ci flirtiamo, ci mostriamo anche nei confronti degli altri in maniera diversa. Vi è mai capitato di diventare persone diverse quando siete in vacanza? Quali cose vi concedete in vacanza che normalmente non fate, non vi concedete? Francesca per esempio mette l'accento sul fatto che le piace uscire molto di più quando è in vacanza. Per Giulio invece da Roma al 3480758060 la modalità vacanza è quella modalità che gli fa conoscere sempre più gente. Lui di solito, quando è, diciamo così, nell'ambiente diciamo di tutti i giorni, è un po' più restio, un po' più timido. Che effetto vi fa essere in vacanza? 3480758060.

0: Be If You Let Me Stay su Radio Subasio in vacanza. Ci lasciamo andare di più, diventiamo delle persone diverse. Quali cose vi concedete in vacanza che normalmente non vi concedereste nel, diciamo, in un periodo diverso? Carla ama fare amicizia con i vicini d'ombrellone. Paola da Roma diventa divoratrice di gialli in vacanza. Al 348 075 80 60. Poi sentiamo anche.
1: Sì, io ogni volta che vado in hotel, sì, che c'è la colazione e il buffet, io divento un'altra persona in tutto e per tutto.
0: Ecco, cambia la tua personalità, Lorenzo. Beh, il buffet in vacanza lo fa questo effetto. Cosa vi concedete quando siete in vacanza che normalmente invece non fate? 3 4 8 0 7 5 80 60. Magari qualche bicchierino in più e poi

0: Biasio alle 17.50, modalità vacanza. I sociologi la chiamano holiday mode, cioè quella modalità che scatta appena si esce dal proprio ambiente, che cambia il modo in cui rispondiamo, magari flirtiamo, ci mostriamo anche nei confronti degli altri. Cosa vi piace, cosa vi concedete, quali cose in particolare in vacanza che normalmente non vi concedereste? C'è chi fa amicizia più facilmente in vacanza, e cito Ernesto, Elena, Gianluca. Chi in vacanza ama tirare tardi, Marco, Jenny da Napoli, un bacione, un abbraccio anche a te. Chi puntualmente torna con qualche chiletto in più, perché come abbiamo sentito anche dal messaggio precedente, magari il buffet riesce a trasformare certe personalità. Insomma, chi come Francesca da Roma torna con qualche chiletto in più e poi insomma tanto a settembre si rivà in palestra. E poi dai, sentiamo.
1: Ciao, Basio. Secondo me quando si sta in vacanza è proprio un altro mood, perlomeno per me nasce la curiosità, l'apertura, la voglia di conoscere più persone, tutto molto più facile, naturale. Quando si sta in un villaggio turistico probabilmente è tutta un'altra cosa, si entra in confidenza, si fanno nuove conoscenze, anche forse per una settimana, per due settimane, quello che è. Ciao Radio Subasio, Francesco da Roma.
0: È vero Francesco, grande, grande verità la tua, nel senso che molti di voi hanno sottolineato il fatto che cambia anche il modo, no, di porci, di fare amicizia, si è un po' più liberi, anche più vogliosi di fare nuove amicizie per una settimana, 10 giorni, 15 giorni, quelli che sono, e poi l'ambiente vacanziero insomma ci dà anche la possibilità di vivere in una maniera diversa. Grazie per i vostri messaggi al 3480758060. Sì, altro argomento.

0: Coma cose e cuoricini ci accompagnano all'appuntamento con l'informazione, le breaking news di TG Com 24, 2:18.
1: Buonasera da Esteroletto. Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione che ha spazzato via interi villaggi tra Nepal e Tibet. Quasi 600 i morti accertati, oltre 2.300 i dispersi, 700 sono stranieri. A Kathmandu è arrivata la task force della Farnesina per assistere i nostri connazionali. Il Cremlino smentisce Donald Trump. Non c'è stato e non è in agenda alcun colloquio con Putin. Il presidente americano sosteneva di essere stato rassicurato dall'omologo russo che Mosca non attaccherà il territorio NATO. Report: la RAI sostituisce Segefrido Ranucci alla conduzione, Giulia Presutti e Daniele Piervincenzi. In una nota, la scelta apre una nuova fase per uno dei programmi più importanti dell'offerta di approfondimento del servizio pubblico. Al giornalista offerte tre opzioni: un incarico a Rai News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Una bambina di 2 anni è morta annegata nella piscina sopraelevata di una villa a Palermo. Si è arrampicata, nessuno se n'è accorto. I genitori stavano trascorrendo la serata con alcuni amici. La piccola è stata recuperata priva di sensi. Inutile la corsa in ospedale. Non si può ignorare l'incidenza dell'intelligenza artificiale, ammonisce Leone XIV, ma il Papa torna a ribadire: serve un'etica che accompagni l'utilizzo dei nuovi strumenti tecnologici, concentrati nelle mani di grandi attori che lo Stato fa fatica a controllare. Calcio: il sorteggio a Monte Carlo delle coppe continentali, agevoli per le 2 italiane in Europa League, per la Juventus, Real Sociedad e Celta. Oltre ad AZ Alkmaar e Ferencváros, il Milan pesca Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. In Conference Atalanta Ajax. Stasera Milan Venezia apre la seconda giornata di Serie A. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole verso Milano si procede a rilento tra il bivio A1 variante Sasso Marconi Nord. Code sul bivio per la 22 Brennero-Modena in direzione Brennero e code a tratti tra Modena Nord e Parma. Tra il bivio A1 diramazione Roma Nord e Guidonia-Montecelio è segnalato fumo a causa di un incendio. Sulla 8 Milano-Varese si registrano code per un incidente tra Legnano e Busto Arsizio in direzione Varese. Sulla 10 coda per traffico tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione Ventimiglia. Sulla statale 9 via Emilia è segnalata la presenza di alberi sulla carreggiata all'incrocio variante per Fombio. Infine sulla 30 coda di 1 chilometro tra Maddaloni e il bivio per la 1 Milano-Napoli. ANAS ricorda: se ti senti stanco mentre guidi, fermati per una breve sosta o fatti sostituire alla guida. Perdi un attimo di vita, non la vita in un attimo. Viaggia in sicurezza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

È 18:03, ripartiamo in questo venerdì pomeriggio, tardo pomeriggio, posso anche dire sera, con la musica, un grande classico, Mina, Un'estate fa.

insieme ad Annalisa su Radio Subasio alle 18:10. Buon pomeriggio amici, a chi è in auto, a chi sta tornando a casa, a chi si sente già in modalità weekend, a chi è al lavoro, magari in studio, a casa, e si sente in vacanza anche solamente canticchiando questa che è il tormentone di quest'estate, Gaia.

giusta non è così facile, anche quando abbiamo tutti gli strumenti, no, per identificare l'opzione migliore da sposare, non sempre la sposiamo. Lo dice anche la scienza. Nello specifico c'è uno studio australiano che ha da poco pubblicato quanto ha testato. Ha analizzato il modo in cui le persone modificano il proprio comportamento a seguito di conseguenze negative, no? Il classico sbagliando si impara, lo abbiamo detto, sentito dire a bimbi, ragazzi, adolescenti, adulti. E no, dice questo studio, non funziona per tutti. Lo studio ha scoperto che ognuno reagisce in maniera diversa a una scelta sbagliata. E pazienza, ci sono persone che non impareranno mai o molto molto tardi.

paio di mutande ti possono dire come sta il terreno di casa tua o quello vicino a casa tua. Sembra incredibile, ma è tutto vero. Ve ne parlo qui tra poco su Radio Subasio.

Lo stop lo darei anche a certi studi che si fanno. Allora, mutande sotterrate per misurare la salute del suolo, esperimento svizzero, ma tutte le immagini, vabbè, svizzero, fatto a partire dal 2021. 1000 volontari hanno sotterrato 2000 mutande di cotone e 12.000 bustine di tè in circa 1000 località della Svizzera. La decomposizione delle mutande è stata utilizzata come indicatore dell'attività biologica del terreno e con le dovute cautele della salute del suolo. Allora, perché è curioso, vi dirò che dopo un mese le mutande avevano perso circa il 10% del loro contenuto, dopo due mesi addirittura il 50% e oltre il 50%. I risultati pubblicati in questo 2026 dicono che i giardini privati hanno mostrato la maggiore attività biologica, insomma stanno meglio, mentre i prati rasati hanno registrato i livelli più bassi. Allora facciamola crescere un po' di più.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

al 2016, Tiro Mancino, Federico Zampaglione, Piccoli Miracoli su Radio Subasio alle 18.50. Si è scoperto proprio in questi giorni che è da tempo socia di una società che fa ricerca di base sulla pelle, ma forse fa più effetto sentir dire che sarà ospite di un matrimonio che in questi giorni si svolge in Gallura. Sto parlando di Lady Gaga. Chissà che non canti anche questa, Hold My Hand.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: L'informazione, le breaking news di TGCOM 24, quelle delle 19.
1: Buonasera da Esther Oletto e a Kathmandu, la task force della Farnesina per dare assistenza ai nostri connazionali coinvolti nella devastante alluvione tra Nepal e Tibet che ha spazzato via interi villaggi, recuperati 579 corpi, oltre 2.300 persone mancano all'appello. L'Unione Europea stanzia 2 milioni in aiuti umanitari. Attacco hacker a 3 aeroporti britannici, quello di London Stansted, di Manchester e di East Midlands, rubati dati di quasi 9 milioni di passeggeri. Quelli maggiormente colpiti si sono registrati per il wifi gratuito nei terminali degli scali. L'episodio risale allo scorso weekend. Siegfried Ranucci via da Report, la conduzione a Giulia Presutti e a Daniele Piervincenzi. Per gli inviati del programma Rai, irricevibile, pronti ad andarcene. Al giornalista coinvolto nel caso La Vitola, l'azienda propone un incarico al TG3, a Rai News o come corrispondente. Femminicidio in Spagna, Isla Cristina, un italiano di 60 anni ha ucciso a coltellate la compagna 47enne di origini tedesche. Il corpo della donna rinvenuto in spiaggia, martoriato da almeno 20 fendenti. La coppia era in viaggio in camper. La procura di Palermo ha aperto un'inchiesta sulla morte della bimba di 2 anni annegata nella piscina di una villa. La piccola era insieme ai genitori e ai loro amici quando si è arrampicata ed è entrata nella vasca senza che nessuno se ne accorgesse. Calcio, alle 20:45 Milan-Venezia inaugura la seconda giornata di Serie A. Ai sorteggi di Europa League i rossoneri pescano Benfica, Olympiacos e le inglesi Sunderland e Bournemouth. La Juventus, Real Sociedad, Celta, AZ Alkmaar e Ferencváros. In Conference l'Atalanta con l'Ajax. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Flavio Galbiati, ascoltatore di Radio Subasio. L'anticiclone africano si indebolisce parzialmente sull'Italia. La perturbazione infatti che ha attraversato oggi le regioni settentrionali, domani attraverserà rapidamente la Sardegna e il centro, ma con pochi effetti. Vediamo i dettagli del tempo che ci aspetta. Domani nuvole all'estremo nord-est e al centro in Sardegna. Ampie schiarite altrove. Qualche pioggia rovescio già dal mattino sui rilievi friulani, sulle zone interne del centro, sulle coste marchigiane e nella Sardegna settentrionale. Nel pomeriggio migliore in Sardegna, un po' di nubi si estendono verso il sud, ma senza fenomeni particolari. In serata rasserena quasi dappertutto. Temperature massime in calo ma ancora molto elevate, picchi di 40 gradi o poco oltre in Sicilia. Venti di libeccio sul Ligure con mare mosso. Per dettagli, meteo.it.

minuti, ripartiamo con la musica dei fantastici anni 70 su Radio Subasio. That's the way, I like it, KC and the Sunshine Band.

notte su Radio Subasio. Noi italiani di solito guardiamo all'Europa del Nord, al Giappone, no? Per trovare esempi di buon vivere, buone pratiche per combattere lo stress, e questa volta è a noi che tutto il mondo guarda, cioè a noi, alle nostre nonne, le nonne italiane con il loro stile di vita attivo ma rilassato, la loro passione per i fornelli, il loro amorevole atteggiamento nei confronti dei figli e nipoti sono diventati virali sui social media di tutto il mondo e icone di buon vivere su testate autorevoli come Guardian, Forbes, Newsweek. Al centro di tutto sta la riscoperta della manualità e della ripetitività di certi gesti, che ne so, rimescolare il ragù per il pranzo domenicale, sferruzzare, non sono più compiti antiquati ma gesti che proteggono dallo stress e fanno da antidoto all'iperconnessione, alla velocità che questa impone, come hanno riconosciuto anche molti studi scientifici. E quindi evviva le nonne italiane e anche

0: altre canzoni della tua vita. Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione.
1: 075 80 60
0: tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

E già Antonello Venditti, che fantastica storia è la vita e che fantastici che siete voi. I vostri messaggi al 348 075 80 60. Fatemi salutare Claudio, grazie Gigi, un bacio Marco da Firenze. Pietro: no, non sono nonna, dovrò aspettare un po', però complimenti a te che lo sei da per ben 5 volte, quindi nonno per 5 volte, complimenti. Buonasera a tutti da Vera Torrisi, da Radio Subasio. Noemi, tu cosa fai questa sera? Stare con

ultimo album, torna Luciano Ligabue, torna con un nuovo singolo che chiuderà il documentario che arriverà fra pochi giorni in settembre. Nuovo singolo che sembra una riflessione sul percorso artistico del rocker, qualcosa

0: Santana, nuovo tra virgolette, questo Supernatural, dal quale Smooth su Radio Subasio, la voce è quella di Rob Thomas. 19:40, buonasera e grazie a quanti hanno scelto e hanno acceso Radio Subasio. Magari vi accompagniamo verso casa, o magari a una chiacchierata con amici che vi aspettano. Intanto la musica, quella di Tiziano Ferro, Potremmo ritornare.
1: Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora

16, Marco Mengoni, l'essenziale su Radio Subasio. Potremmo dire che per qualcuno questa è la canzone del cuore, i luoghi del cuore, i posti del cuore in Italia per Dua Lipa. Li ha svelati insomma poche ore fa in una, diciamo, un post sulle sue pagine social. E faccio qualche nome, per esempio una gelateria a Capri, una trattoria a Roma dove mangiare uno dei suoi piatti preferiti, tagliolini al tartufo. E se volete mangiare una buona pizza, lei ne ha una a Napoli di pizzeria preferita. La sentiamo su Radio Subasio, Dua Lipa, Physical.

0: Nella prossima ora l'appuntamento con il 3 per te, una ascoltatore e le tre canzoni più significative della sua vita. Subito però l'appuntamento con l'informazione, le breaking news delle 20.
1: Buonasera da Esther Oletto. Si aggrava di ora in ora il bilancio dell'alluvione tra Nepal e Tibet. Quasi 600 i morti accertati, oltre 2300 i dispersi, 700 sono stranieri. A Kathmandu è arrivata la task force della Farnesina per assistere i nostri connazionali. In nord Italia, sferzato dal maltempo, tromba d'aria a Cremona. Crollano parti del Duomo e del Palazzo Civico, alberi sradicati. Chiusa per il forte vento la funivia del Saspordoi sopra Canazei in Trentino. In di Fassa 800 escursionisti recuperati a monte degli impianti di risalita. A Falcade Belluno scoperchiato il tetto di una scuola. La RAI sostituisce Segfrido Ranucci alla conduzione di Report, il programma affidato a Giulia Presutti e a Daniele Piervincenzi. Al giornalista offerte tre opzioni: un incarico a RAI News o al TG3 oppure un ufficio di corrispondenza. Una bambina di 2 anni è morta annegata nella piscina sopraelevata di una villa a Palermo. Si è arrampicata, nessuno se ne è accorto. I genitori stavano trascorrendo la serata con alcuni amici. La piccola è stata recuperata priva di sensi. Inutile la corsa in ospedale. Annuncio shock del governo serbo. Mladic sarà sepolto con onori militari e di Stato. La decisione all'indomani della morte in carcere all'Aia dell'ex militare, responsabile di crimini contro l'umanità nella guerra di Jugoslavia. Il boia di Srebrenica aveva 84 anni. Calcio, seconda giornata del campionato di Serie A, apre Milan-Venezia alle 20:45. Rafael Leao ha scelto, lascerà la formazione rossonera per il Galatasaray, 12 milioni di euro a stagione per 5 anni. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'autostrade verso Milano traffico rallentato tra Valdarno e Firenze Sud, tra Calenzano e il Bivio 1 variante. Code a tratti tra Valsamoggia e Terre di Canossa Campegine. Coda tra Lodi e Milano Sud. Code a tratti sulla 14 Adriatica tra Faenza e il Bivio per la 1 Milano-Napoli, tra Ravenna e il Bivio di Ramazione Ravenna 14 Bologna-Taranto. Sulla statale 20 del Colle di Tende di Valle Roia è segnalato vento forte tra Limone e Fanghetto, confine con la Francia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Venerdì sera è tempo di 3 per te su Radio Subasio. Tre canzoni, le vostre preferite, le tre canzoni che amate di più, le tre più significative della vostra vita. Siamo pronti a suonarle anche questa sera su Radio Subasio. Tra poco conosceremo l'ascoltatore e l'ascoltatrice protagonista di questo venerdì. Intanto i prossimi potreste essere voi. Sì, voi protagonisti, e sentire una dietro l'altra, senza pause, senza interruzioni, le tre canzoni che amate di più. Però prenotatevi, fatelo adesso chiamando lo 075 80 60 oppure inviando un messaggio WhatsApp con il vostro nome e le tre canzoni al 348 075 80 60. Oppure ancora potete compilare e inviare il form del 3 per te che trovate sull'app o sul sito di Radio Subasio. Così come ha fatto lei, la protagonista di stasera, è una lei, andiamo a scoprire chi è e soprattutto a sentire le tre canzoni che ha scelto.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Anna Laura.
0: Città:
2: Pontassieve, Firenze.
3: Dante e Beatrice pare proprio che si siano conosciuti a Pontassieve. Si arriva ad affermare questo, chiaramente con il beneficio del dubbio, proprio perché nelle vicinanze c'erano le residenze della famiglia Portinari e della famiglia Alighieri.
0: Età:
2: 35.
0: Cosa fai nella vita?
2: Sono una maestra.
4: Allora, lì in fondo, per favore, fai finita di fare confusione,
0: Segno zodiacale:
2: Leone.
0: Il titolo della tua hit estiva?
2: Deve essere difficile. Sotto questo sole.
5: Mi dica un po', come la fa lei? La dica ai nostri telespettatori, così potremo giudicare anche la differenza.
6: Partiamo alla grande, partiamo da star.
2: Sotto questo sole, bello pedalare. Basta, faccio pietà.
7: Pietà, sto piangendo per te.
0: Aria condizionata o ventilatore?
2: Aria condizionata.
0: In casa chi fa le pulizie?
2: Io.
8: Oh, che vuoi che sia, qualche faccenduola.
0: Cinema o teatro?
2: Il teatro.
0: Se potessi essere un VIP, chi vorresti essere?
2: Un'altra domanda di scorta ce l'hai, questa sono impreparata.
9: Quando è stata scoperta l'America?
10: Ecco.
9: Dove va a dormire il sole di notte? Chi sono io?
0: Caldo o freddo?
2: Caldo.
0: Città o campagna?
2: Campagna.
11: Non un edificio a perdita d'occhio. Niente ristoranti, niente teatri, niente gallerie d'arte. Una vera desolazione.
12: Credevo le piacesse la campagna.
11: Questa non è campagna, mon ami. La campagna è piena di alberi, di fiori, di locande, di fattorie. Questo è il deserto.
0: Tre persone che vuoi salutare:
2: Anna, Daniele e Maria.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: Alfa, Filo Rosso, Pinguini Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento, Saif, Tu Mi Piaci Tanto.
0: Radio Subasio, 3 per te.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: 3 per te su Radio Subasio.
1: Dimmi perché

I Teguini di Sorry Scusa, lo sento, ma c'erano anche Safe, Tu mi piaci tanto e Alfa, il filo rosso. Questo è il 3 per te di Anna Laura dalla provincia di Firenze, la protagonista di questa sera del 3 per te. Il vostro 3 per te, le vostre tre canzoni, le tre che amate di più, le più significative della vostra vita, siamo pronti a suonarle, sì, nei prossimi giorni. Voi intanto prenotatevi compilando e inviando il form del 3 per te che trovate sull'app e sul sito di Radio Subasio, chiamando lo 075 80 60 anche adesso, oppure inviando un messaggio WhatsApp con il vostro nome e le tre canzoni al 3480 75 80 60 di Radio Subasio.

chi si è inventato la colazione di residenza, una colazione fortemente scontata e a chilometri zero, anzi a metro zero. Ne riparlo qui tra poco a proposito di colazioni e cose da bere. Tommaso Paradiso.

0: Red Hot Chili Peppers, veramente di buon umore perché è uscita la notizia che entro questo 2026 dovrebbe arrivare anche una novità, un nuovo lavoro, un nuovo progetto per Red Hot Chili Peppers, che abbiamo riascoltato dal loro più bel passato con questa Scar Tissue. Altro che chilometro zero, qui si parla in provincia di Bologna metro zero, e l'idea di un imprenditore titolare di un caffè che per riportare nel bar del borgo chi ci vive e ci lavora ha inventato la colazione di residenza, una tessera riservata ai residenti e ai lavoratori che consente di fare colazione nel suo locale a un prezzo fortemente scontato. Più clienti locali per l'attività, questa attività insomma del bolognese, e più clienti contenti perché uno sconto, anzi un forte sconto, e chi è che non lo vuole di questi tempi?
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare, che se poi penso sono un animale,

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Estate, tutti d'accordo sul fatto che vorremmo non finisse mai? Qualche dubbio c'è, specie quando porta temperature così elevate. Splendida canzone del 2005 di Negramaro, dal 2005 al 2026 il passo è veramente breve, anzi solo qualche nota per questa meraviglia che è una delle canzoni più belle delle ultime due, tre stagioni, dai, Sienna Spyro, Material.

questo venerdì sera anche Lost Frequencies Reality è tutto per quel che mi riguarda. Grazie da Vera Torrisi, l'augurio è quello di una di un buonissimo weekend in compagnia di Radio Subasio. Grazie, ci risentiamo lunedì. Intanto su Radio Subasio vi do l'ora esatta, le 21 in punto.

21 un minuto ed eccomi qua, ben ritrovati. Buona serata, buon venerdì da Francesca Guaglietti. Siamo insieme fino alla mezzanotte. Vi porto subito al 1985. Dire Straits, Money for Nothing.

super classico dal 1985, Money for Nothing, Dire Straits su Radio Subasio. Buona serata, eccomi qua, ancora con voi, Francesca Quaglietti, fino a mezzanotte, farvi compagnia in queste tre ore in cui abbiamo tantissime cose da fare, e lo dico sempre, e voi siete protagonisti di tutte e tre le ore, a partire da questa in cui abbiamo l'argomento. E naturalmente durante la settimana si parla di sentimenti e anche dinamiche di coppia, chiamiamole così. E allora, ho parlato pochi giorni fa di tradimento, e se il tacere oppure il confessare. Questa sera invece parliamo di quanto rispettate, diciamo così, la privacy del vostro partner. Curiosate tra le sue cose, curiosate sul suo telefono, sul telefono della vostra dolce metà, e vi chiedo soprattutto questo: sbirciereste mai appunto nel telefono del vostro partner se appunto trovassi il telefono sbloccato sul divano? Ecco, cosa faresti? Si stima, perché ecco, c'è anche una percentuale a riguardo, che nel nostro paese l'82% delle persone abbia dato un'occhiata almeno una volta al telefono del proprio partner lasciato incustodito. Le statistiche mostrano che le donne sono più inclini a controllare il telefono, l'88% delle donne contro il 77% degli uomini. Vabbè, non c'è uno stacco così enorme. E allora, quanti di voi hanno mai ceduto alla tentazione di dare una sbirciatina al display? Ma soprattutto, cosa avete trovato? Oppure è stato fatto a voi ed è stato trovato? 348 075 80 60, ditecelo anche con un bel messaggio vocale, diteci se magari vi sono comparsi, avete visto notifiche strane comparse sullo schermo nel momento sbagliato, scovato chat segrete con nomi di fantasia tipo idraulico, pizzeria, come sono state giustificate, oppure appunto è accaduto il contrario, se siete stati voi ad essere scoperti tramite telefono, e come ne siete usciti. E allora diteci cosa fareste se in un momento di crisi di coppia, ad esempio, trovate il telefonino incustodito e anche sbloccato sul divano. Pensa tu, cosa fareste? Ditelo al 348 075 80 60, raccontatecelo anche con un bel messaggio vocale se guardare il telefono del partner è un crimine imperdonabile, oppure magari in momenti di crisi è legittima difesa. Ditelo mentre arriva Cesare Cremonini.

0: c'è Loredana per te alle 21 passate da 14 minuti. Io sono Francesca, buon venerdì sera. E chi siete voi a scriverci al 348 075 80 60 a proposito dell'argomento di questa sera? Si parla sempre di dinamiche di coppia e questa sera si parla insomma di privacy, vogliamo chiamarla così? Allora vi ho chiesto quanti di voi hanno mai ceduto alla tentazione di dare una sbirciatina al telefono lasciato incustodito sul divano della vostra compagna o del vostro compagno. Avete trovato qualcosa oppure è stato fatto a voi? Oppure mettiamola più sul generico, se non vi è mai capitato, cosa fareste se trovate appunto telefono sbloccato sul divano in bella vista e in più magari state attraversando una piccola crisi di coppia? Questa è ovviamente l'aggravante determinante. Sentiamo subito, rompiamo il ghiaccio con un messaggio vocale. Chi c'è?
1: Ciao, sono Laura da Gualdo Tadino. Secondo me il cellulare dovrebbe stare sempre sbloccato, ognuno può guardare il telefono dell'altro, perché se uno vuole tenerlo bloccato o lo tiene girato, secondo me c'è solo da nascondere. Se uno non vuole far vedere il cellulare al proprio partner è solo perché c'è qualcosa da nascondere, solo questo, perché sennò non c'è niente di male. Non condivido la privacy o altro, secondo me è proprio una questione di nascondere qualcosa di loro.
2: Io che sono il compagno confermo.
0: Ecco, è intervenuto anche il compagno spiatissimo praticamente. No, è una cosa molto bella e è ovviamente un segno di fiducia molto grande, insomma, che ognuno può prendere il telefono dell'altro liberamente conoscendo anche i codici di sblocco. Quanti di voi conoscono il codice di sblocco del proprio compagno? C'è qualcuno che non lo conosce? Piccola parentesi. Allora, diteci cosa fareste, questo è lo scenario, se in un momento magari di piccola crisi trovate il telefono incustodito del vostro partner e sbloccato appunto sul divano, oppure tanto conoscete i codici, quindi insomma potete fare anche tutto da soli. Cosa fareste? Sbirciatina? Se vi è capitato, e possiamo anche essere sinceri perché queste debolezze magari ce le abbiamo avute tutti, se è mai capitato, avete trovato qualcosa oppure poi vi siete amaramente pentiti o è stato trovato qualcosa a voi? 348 075 86

0: Senza una donna, Zucchero e Paul Young su Radio Subasio 21 e 23. Buona serata, buon venerdì da Francesca. Si parla di sbirciatine ai telefoni, al telefono del partner. Vi è mai capitato in un momento magari particolare di crisi o poi in cui avete avvertito qualcosa, perché ci sono delle vibrazioni che cambiano comunque, e in quei momenti lì avete trovato magari il telefono incustodito e zac, avete dato una sbirciatina? Cosa avete trovato? Oppure siete di quelli che si danno reciprocamente la password di sblocco senza nessun problema, fiducia assoluta? Sentiamo altri vocali, chi siete?
1: Ciao Radio Subasio, Marco da Siena. Guarda, io e la mia ragazza non abbiamo questi problemi, cioè ci guardiamo il telefono a vicenda senza nessun problema. Se c'è un problema tra di noi ci si dice, non si aspetta che l'altro lo scopra guardando il cellulare del partner.
0: Che cosa bella, vi invidio un pochino, dovrebbe essere così in realtà.
2: Ciao, sono Francesco e allora il mio compagno aveva il vizio di lasciare il telefono sbloccato e fino a quando poi notai qualche cosa di strano, non solo inizia a mettere il blocco, ma poi vedevo che lo metteva sempre a faccia in giù. Vabbè, col fatto che comunque non sono un tipo geloso, lasciavo scorrere. Fino a quando poi trovai sto telefono sbloccato un giorno, andai a spulciare e trovai quello che non dovevo trovare. Questo è quanto. Quindi il detto fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio, è sacrosanto. Un bacio!
0: Grazie Francesco, scusa, c'è stato un piccolo taglio e dicevi praticamente che hai trovato quello che non avresti dovuto trovare. Che cosa bruttissima quando accade, è capitato anche a me, lo confesso, perché a questo punto siamo in vena di confidenze, quindi mi apro anche io, come a Francesco, insomma. Sono state trovate cose che non dovevano essere trovate, però tramite PC mi sembra che avevo trovato proprio in bella mostra. E è sempre un mini shock, poi è anche difficile magari recuperare via via la fiducia, non ti dico per quella, con quella persona, perché quella persona, ciao, ma poi magari anche in futuro è un pochino problematico. Grazie per averlo condiviso. Amici, qual è la vostra esperienza? Avete mai sbirciato il telefono o il PC del vostro partner in un momento di sblocco? Ma soprattutto in un momento di crisi, perché ovviamente queste cose non è che si fanno così tanto per passare il tempo, si fa quando si avverte che non c'è sincerità o comunque si avverte magari un momento di silenzi e di cose non dette. Ecco, ditecelo al 348 075 8060, oppure siete di quelli, come avete sentito il primo ascoltatore Marco, che invece fiducia assoluta. Fatevi sentire anche con un bel vocale mentre arrivano Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

0: Dream as Sobriety dal 1988, Tanita Tikaram su Radio Subasio alle 21.44. Buon venerdì sera da Francesca. Si parla di quanto rispettate la privacy del vostro partner, di se avete mai dato sbirciatine al suo cellulare, magari lasciato incustodito sul divano senza sblocco, oppure magari al suo PC, non so, e come considerate guardare il telefono del partner, se un crimine oppure chiamiamola legittima difesa, diciamo soprattutto nei momenti un po' di crisi in cui si avverte che ci siano delle verità non dette. E sentiamo altri due vocali, vediamo chi c'è.
1: Ciao, Subasio, su questo discorso non sono d'accordo con la persona che ha mandato l'audio. Ci deve essere anche un po' di privacy, non è il fatto di nascondere o non nascondere certe cose, però ognuno deve avere il suo angolo. La fiducia c'è, però ognuno deve avere un posto suo. Ciao Mario Sinigaglia.
0: Grazie Mario, è importante, è vero, che gli spazi siano rispettati, che ognuno possa avere il proprio.
2: Noi stiamo insieme da 15 anni ed è 15 anni che conosciamo entrambi il codice di sblocco dei telefoni. È andata a finire che sono 15 anni che nessuno ha motivo di guardare il telefono dell'altro e non ce lo siamo mai guardati.
0: Ecco, ed è così, bisognerebbe semplicemente fidarsi a vicenda. Questo sarebbe proprio il top, perché la storia è bella se è così, se è reciproca per entrambi. Ovviamente essere in coppia significa questo, senza fiducia diventa un inferno, ovviamente. Quindi è molto bello sentire un vocale così, peccato che non hai detto i vostri nomi. A volte, e questo lo dico semplicemente a onor del vero, può accadere però anche quello che non ci si sarebbe mai aspettati. Può capitare nella vita, perché ci sono tantissime sfumature, credo tante quante sono le storie d'amore nel mondo. E fondamentalmente ognuno ha ragione, perché poi si parla a ognuno in base alla propria di esperienza, le esperienze anche passate. Continuate amici a condividere il vostro punto di vista su questo argomento. Secondo voi guardare il telefono del partner è un crimine, oppure si può legittimare, può essere legittimata questa cosa in alcuni casi estremi? L'avete mai fatto, oppure siete di quelli che, appunto, come ha detto l'ascoltatore in questo momento, siete di quelli che hanno la password condivisa? Ditelo al 348 075 8060 anche con un bel messaggio vocale, mentre arriva Giorgia con Niente di male.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Con te Claudio Baglioni su Radio Subasio, pochi minuti alle 22, rilancio l'argomentino di questa sera perché tra poco, appunto dopo le 22, ci sarà l'ultimo spazio dedicato al tema. Vi ho chiesto cosa fareste se in un momento di crisi di coppia trovate il telefono incustodito del vostro partner e sbloccato sul divano. Secondo voi guardare il telefono è un crimine, diciamo, perché va insomma a ledere la privacy dell'altra persona, oppure in alcuni casi può essere anche un diritto, chiamiamolo così, di legittima difesa? L'avete mai fatto? Lo fareste? Vi è stato fatto? Ditecelo al 348 075 8060. Appunto dopo le 22 continuerò a salutarvi per lo spazio che chiuderà questo argomento. Fatevi sentire anche con un bel messaggio vocale. Mentre si continua con la musica su Subasio, Miley Cyrus e Lindsay Buckingham con Secrets.

0: E con Miley Cyrus e la sua Secrets arrivano anche le 22 passate da un minuto su Subasio. Radio
1: Subasio. Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

seconda ora insieme a me, Francesca Quaglietti. Buon venerdì sera, amici. 22.02 si continua con un'altra collection che arriva dal 1983. Una meraviglia di De Gregori, La donna cannone.

d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca del

volò tutta sola verso un cielo nero, nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono.

0: Vertigine, Elodie su Radio Subasio, 22 passate da 10 minuti, io sono Francesca a farvi compagnia fino a mezzanotte. Chi siete voi a rispondere all'argomento di questa sera? Siamo arrivati all'ultimo spazio in cui si parla di cosa fareste se in un momento così di crisi, di coppia, di defiance, trovate il telefono del partner incustodito e sbloccato sul divano, sbircereste oppure non vi permettereste mai? Sentiamo gli ultimi vocali. Chi c'è?
1: Buonasera Subasio, Daniele da Terni. Io in 20 anni che sono con la mia compagna è inutile che guardo il telefono, è scritto in cirillico, quindi non dovrei capire niente.
0: Fantastico, devi fidarti a prescindere.
2: Partiamo dal presupposto che se uno non ha niente da nascondere, qual è il problema nel lasciar lì aperto il telefono? Tu stai a posto con la coscienza? E allora stai tranquillo anche se io guardo nel tuo telefono. O no, non si dice in amore, in povertà, in salute, in malattia e così via? E anche col telefono in mano si dice, a qualsiasi in qualsiasi momento è a disposizione, dice quello. Io sinceramente non ho nessun problema a lasciare il telefonino a mio marito e non ho nessun problema a prendere il suo e guardarci dentro. Scusa, se sta a posto con la coscienza, sei sicuro di quello che dice, qual è il problema? O sbaglio? Ciao ragazzi, Federica da San Paolo.
0: Messa così non fa una piega, Fede.
3: Ciao Franci, sono Giuseppe da Perugia. La mia password di sblocco è mia, la tua password di sblocco è tua e viviamo sereni entrambi. Se per qualunque motivo venisse meno la fiducia, lascio te e il tuo telefono mai sbirciato con la tua password di sblocco.
0: Giuseppe, ho dovuto accorciare un po' il tuo messaggio per motivi di spazio, ma sei sempre molto saggio. E allora il problema è ovvio che fondamentalmente è questo, la mancanza di fiducia, insomma, e su questo non si discute. E quindi, come dici te, dovrebbero essere prese queste misure estreme se non c'è la fiducia. Non sempre si riesce, a volte, quando non c'è magari sincerità dall'altra parte, però ecco, è tutto molto sfumato, come ho detto io, non c'è esattamente una ragione, a seconda del punto di vista prende appunto colori diversi la situazione. Grazie per aver condiviso il vostro, appunto, la vostra esperienza al 348 075 8060. Credo di avervi salutati tutti, credo di sì, più o meno. Continuate a scriverci a questo numero, ma questa volta dovranno diventare messaggi romantici, perché tra pochissimo avrà inizio Per un'ora d'amore. Quindi liberate la fantasia, l'immaginazione di innamorati, mandateci il vostro vocale e con una bella dedica, una richiesta, il brano che è legato alla vostra storia, aggiungendo i vostri nomi e appunto delle dolci parole. Ma tra pochissimo ricorderò meglio come fare a partecipare. Intanto Fiorella Mannoia, Mariposa.
4: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza

Non c'è, c'è Laura Pausini dal 1993, questa è Radio Subasio e tra pochissimo diventerà super romantica, perché come tutte le sere c'è per un'ora d'amore dalle 22.30 fino alle 24. E allora, amici innamorati in ascolto, mandateci anche adesso, subito, il vostro vocale romantico al 348 075 8060. Scegliete il brano che ci parla della vostra storia da dedicare al vostro lui o alla vostra lei, quindi diteci titolo e autore, che sia naturalmente romantico, aggiungete una breve dedica, una piccola frase dolce, senza dimenticare i vostri nomi. Tutti e due sono importanti, eh? E lo dico sempre, ovviamente. Fatelo adesso al 348 075 8060. Mandateci il vostro vocale d'amore con la vostra richiesta e, se possibile, vi accontenteremo dalle 22.30 fino alle 24. Intanto, gli U2, stay.

0: Inizia qua per un'ora d'amore su Radio Subasio. Ci sono io, Francesca, questa sera con voi fino a mezzanotte. Ci sarà tutta la dolcezza dei vostri messaggi. Ricordo, continuate a inviare i vostri vocali d'amore al 348 075 8060 con dedica, brano e naturalmente i vostri nomi. Come ha fatto il primo innamorato di stasera, che sentiamo subito.
1: Buonasera, Subasio, sono Daniele e la scrivo da Pesaro. Volevo dedicare una canzone, i miei particolari di ultimo, alla mia compagna Pamela, che da quando l'ho conosciuta mi ha sconvolto la vita, e le vorrei chiedere davanti a tutto il mondo che l'amo follemente.

0: Primo piano, Eros Ramazzotti su Radio Subasio alle 22 passate da 40 minuti per un'ora d'amore iniziata da poco con una bellissima richiesta arrivataci attraverso WhatsApp, così come il prossimo vocale. Sentiamo la prossima innamorata. Chi sei?
1: Ciao, sono Stella, vorrei dedicare questa canzone a Filippo di Adriano Pappalardo, Ricominciamo, ricordandogli che anche nei momenti difficili lo amo da morire e non vedo l'ora di sposarlo.

0: Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection.
1: Subasio Collection.
0: Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Subasio per un'ora d'amore. Ogni canzone un'emozione. Radio Subasio Disco Club. Le hit dance di tutti i tempi. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

0: tutto il resto è noia. Beh, amici, che combo! Adriano Pappalardo e subito dopo Franco Califano. Tutto questo è possibile solo a Per un'ora d'amore, su Radio Subasio, naturalmente. E allora la vostra Francesca continua a fare da cupido con le sue freccette d'amore e avanti il prossimo innamorato. Sentiamolo.
1: Buonasera a tutti, di ritorno dalle vacanze vorrei dedicare la canzone dei Kin, Somewhere Only We Know, alla mia cirolina Arianna, cui do direttamente un bacio.

0: Lady Gaga, Bruno Mars, Die With A Smile su Radio Subasio quando mancano pochi minuti alle 23. Buon venerdì sera da Francesca, continuiamo con un'altra bella richiesta, c'è un altro vocale.
1: Ciao Subasio, sono Sagri da Milano, io vorrei dedicare a mio marito Alessandro la canzone di Jovanotti, Baciami Ancora, dicendo solamente che i tuoi baci non mi stancano mai.

Baciami ancora, Giovanotti su Radio Subasio che ci porta alle 23, sono passate da 3 minuti e come sempre a quest'ora arriva un altro appuntamento fisso di Per un'ora d'amore, le vostre storie d'amore, quelle che sono state condivise, quelle che ci sono state inviate alle mail redazione @radiosubasio.it. Quella che sto per leggere è stata scritta da Domenico, che condivide la sua storia con Michela, una storia che dura da 7 anni e domani sarà il loro anniversario di fidanzamento. Gli auguri in anticipo si possono fare per l'anniversario? Credo di sì. E ci ha scritto Domenico, insomma, ci ha fatto un riassunto di quelli che sono stati gli ultimi anni insieme a Michela, dicendo che i primi sono stati molto semplici e bellissimi, in discesa praticamente, quindi tante serate insieme, viaggi anche improvvisati, risate, la voglia di raccontarsi tutto. Poi con il tempo il lavoro di Domenico ha iniziato a creare piccoli problemi di coppia, sempre meno tempo libero. Michela ha vissuto quei cambiamenti come una distanza, sentendosi spesso messa in secondo piano. E ci sono stati periodi in cui hanno litigato molto, per orgoglio, dice Domenico il più delle volte, e smettevano anche di parlarsi, anche per qualche giorno. Sono arrivati a pensare che forse lasciarsi fosse la soluzione più semplice, ma quella crisi in realtà li ha costretti a guardarsi davvero negli occhi, a capire cosa stava succedendo, a capire cosa volessero, e hanno scelto di restare. Domenico ha imparato a essere più presente, Michela a non tenersi dentro tutto quello che provava, e quindi non hanno cercato dei colpevoli e pian piano hanno ritrovato un loro equilibrio e oggi sono ancora insieme. Domenico conclude la sua email con queste parole per la sua Michela. Michela, in questi 7 anni abbiamo vissuto momenti bellissimi e altri molto difficili. Ci siamo allontanati e abbiamo avuto paura di perderci, ma alla fine siamo sempre riusciti a ritrovarci ed è questo che per me conta più di tutto. Ti amo, buon anniversario. Per loro c'è Barbara Streisand, Woman in Love.

0: Radio Subasio.
1: Sei nell'anima. E lì ti lascio per sempre.
0: Radio Subasio, una dopo l'altra. Solo le canzoni che tutti cantano.
1: Radio
0: Subasio, hit da K.

0: Zan ho un'idea.
1: Per un'ora d'amore con Subasio.
2: Continuano le emozioni su Radio Subasio perché c'è Per un'ora d'amore, l'appuntamento più romantico di Subasio, e si continua con un'altra bella richiesta sempre arrivata da WhatsApp, un altro vocale, un'altra innamorata.
3: Ciao Radio Subasio, sono Sara da Roma e oggi è il mio anniversario di matrimonio con mio marito, facciamo 10 anni di matrimonio e vorrei dedicargli l'emozione in una voce di Adriano Celentano. Grazie mille, buona serata.

Celine Dion con Falling Into You dal 1996, questa è Per un'ora d'amore, su Radio Subasio fino a mezzanotte insieme a me, e si continua con un altro messaggio. Sto per leggere un messaggio che mi ha commossa tanto, tantissimo, perché mi ha ricordato un episodio bellissimo, prima di tutto la nascita di una nuova vita che avete condiviso con me. E ancora una volta questa cosa mi ha fatto pensare quant'è bello il lavoro che faccio. E allora ci scrivono Sara.

Simone e il piccolo Ale, sì, tutti e tre, e dicono: Francesca, non so se ti ricordi, era il 19 gennaio 2025. Tu eri in onda e hai ascoltato il vocale che ti ho inviato mentre stavo andando a partorire. Ora siamo in macchina con il mio compagno e il mio bimbo Alessandro, e ogni volta che ascoltiamo la tua voce è inevitabile pensare a quel momento, a quando, poche ore dopo, avremo incontrato il nostro piccolo grande amore. Per questo vorrei dedicare a te e a noi la colonna sonora di questa sera, di quella sera, ovvero La Sera dei Miracoli di Lucio Dalla. Un abbraccio da Sara, Simone, il piccolo Ale. È tutta per voi, vi abbraccio fortissimo.

0: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Chuck, motore, azione!
2: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
3: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
4: Continua Per un'ora d'amore e si arriva ad un'altra bella richiesta, arrivataci sempre da WhatsApp, il vocale di una coppia. Sentiamo chi siete.
5: Buonasera, siamo Silvia e Matteo, stiamo tornando alla bellissima vacanza in Valsenales, siamo in macchina e voi come sempre con noi. Possiamo ascoltare gentilmente Io ci sarò di Max Pezzali? Un abbraccio forte, ciao mitica Radio Subasio.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

E su Radio Subasio arriviamo all'ultima richiesta di Per un'ora d'amore. Chi non è stato accontentato, perché insomma c'è questa possibilità che ci siano degli innamorati rimasti insoddisfatti, purtroppo per motivo di spazio, potrà provare però anche domani sera, perché Per un'ora d'amore, ormai lo saprete bene, c'è tutte le sere dalle 22.30 fino alle 24. E allora arriva l'ultima richiesta per questa sera, ce l'ha fatta Lorenzo di Fermo, che ha scelto La notte di Arisa per Martina. Con il messaggio: mi manchi da morire, non posso accettare che finisca così,

0: fuori è buio, ma ci sei tu amore, e fuori è buio.
1: E fuori è buio, lo dice Tiziano Ferro. Effettivamente si è fatta una certa ora, mancano 4 minuti alla mezzanotte e Per un'ora d'amore finisce qua. Io vi sto per salutare, ma prima di lasciarvi, come al solito, ricordo che per chi non è stato accontentato ci si può sempre provare a partecipare, perché Per un'ora d'amore c'è tutte le sere 22:30-24, quindi avete il nostro numero 348-075-8060 a cui inviare anche i vostri vocali d'amore, ne sono arrivati tanti, quindi scegliete il brano da dedicare, aggiungete una breve frase romantica e i vostri nomi. Oppure prenotate la canzone attraverso l'app di Subasio, è veramente molto facile, basta compilare i form che trovate all'interno della sezione Per un'ora d'amore. Ultima cosa, super poetica, fatela, perché credo sia anche liberatorio raccontare la propria storia d'amore, condividerla con noi all'email redazione@radiosubasio.it. Io, Francesca Guaglietti, sono arrivata alla fine, almeno per questa sera, perché tornerò domani nel classico mio weekend 21-24. Manca poco alla mezzanotte, vi auguro sogni d'oro e meravigliosi con quest'ultimo brano, Anna Oxa e la sua Quando nasce un amore, e questa ultima frase, sempre ovviamente romantica, di Charles Bukowski. Sappi che sceglierei te mille volte, che se fosse per me sarei già lì ad abbracciarti per tutta la notte o tutta la vita.

scende come un bagliore da una stella che guardi e ti stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: sia felice.
1: Radio Subasio. Suoni, emozioni,
2: emozioni
1: e sogni,
2: sogni.

Radio Subasio accende il ritmo del pomeriggio dalle 13. Da lunedì a venerdì con Leonardo Fabrizi, la vostra opinione nella pausa pranzo. Alle 15 le vostre canzoni preferite richieste nel jukebox. Alle 17 con Katia Giuliani, dite la vostra sulle notizie di cui si parla. Ogni pomeriggio dalle 13 accendi il ritmo della tua giornata con Radio Subasio.

noi. Ma smetti di piangere per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne andrei.

Scopri le web radio di Radio Subasio, create per soddisfare la tua voglia di musica con una playlist ininterrotta. Subasio Collection, ogni canzone un ricordo. Subasio per un'ora d'amore, le più belle canzoni d'amore. Radio Subasio Disco Club, per rivivere gli anni 70, 80, 90, 2000 e le italiane da ballare. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer o dal tuo smartphone e tablet, scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio. Radio Subasio.

0: e non c'è mai una fine.
1: Radio Subasio.